0: Julien Clerc, que vous avez peut-être eu la chance d'entendre pour l'inauguration du nouveau théâtre de Verdure à Calvi la semaine dernière.
1: RJFM et Campacui.
0: Troisième jour de la semaine, c'est une nouvelle étape à Aregno que nous propose Christophe Zagalia. Aujourd'hui, nous sommes en l'église du village à la rencontre de la confrérie Sant'Antoine et Abad.
2: Dinoyez à Sant'Antoine et Abad et Kemoridro ou à Jacques Andréani. Fogebert et Digueli, Canugrea do Agufradan.
3: Agufradan, c'est dire, mais Sant'Antoine et Abad et Sant'Ouste est stata créada 1993. C'est arrivé à peu près en 1950, quand c'est stata créada avec le courant de squachon qui était fait dans les Sain, il y a 30 ans. Tutti i confratelli sono da Reggio, tutti qui, giovani, due, qualche giovane, si dice, con questo giovane, 20-22 anni.
2: Al confratello, a parte di Bedia, un ebog e dei vidimanti, e il più importante di Sant'Antoine Abate.
3: Sant'Antoine, quello dell'arancio, c'è assai mondo. Usando il cacco d'arancio come vada vista, poco presso, in piazza è pieno d'aranci e c'è gente che viene da strò. Per preparare giù come una settimana, mette usando in piazza, mette aranci dappertutto, giù come una settimana. Dopo c'è Santa Maria, San Chirgo, la Settimana Santa, Uio Risanto, Venere Santo, Pasqua, va. Tutte queste qui sono più importanti.
2: A Gonfradana di noi un ruolo sociale.
3: Allora c'è un morto che fare così, se ci aiuta la gente, poi quando c'è un matrimonio, ci domandano per cantare e tutto. Posso aiutare, per fare così, ci aiutare, anche tutto.
2: E la sfida per la banda, che l'uccisia di più giovane.
3: Ci spero che lo continuerà, che i giovani abbiamo una piazza. Per il momento noi siamo qui, cerchiamo a tenere.
2: Oggi, una ventina di confratelli facendo parte di a confratana Sant'Antoine e Abade d'Aregno.
0: Nous retournerons en Balagne demain matin à la même heure pour Campacui, suite avec Christophe Zagalia sur l'exploitation ovine de Nathalie Castellagne.

0: Pitez et vous serez en beauté. Verseau, ça évolue. Quelle que soit votre situation, l'été n'est pas calme et c'est pas mal. Poisson, la part belle à vos voyages, à vos lectures au cinéma, vous vous déconnectez de la réalité. Et pour nous tous, à chaque jour sa chance.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Sidi à la school, tout d'avrigoine, ça m'aurait saucé au remède. Patrick Vinciguer, à salut.
3: Salut.
2: Prenci bien beaucoup, nous disiez d'Ilinchandi.
3: Si au fogo d'Alberta c'est sotto controllo quello di Gorti, in passe riche i servizi di lotta, avant sa sempre ne si mora mai a più di 260 ettari, stanotte una quindicina di pompieri so firma di sopraluogo, non to bianotro d'arzo, e stamane dopo 10 giorni di fogo, i mezzi aerei hanno da essere rinforzati per combattere e viacole, ma soprattutto i spegni voghe sperano l'intervenzione di un dash per sicurezzare i sinistri e impedire i viami di burta verso i stazi. L'hanno domandato ieri, ma Roland Frias ha mancato.
4: Priorità che in continente sta da dai voghi minacciando direttamente l'abitazione. Qui si sono abbigionati ai viari di Barretti Baiadi di modo pericoloso. Nicola Citti ha potuto assicurarsi che i sobegu reuniranno mica troppo igiene di un vogo colando in dell'elicottero di spingi voghi di Cismonte.
5: Un vogo si avvicina ai nostri begu verso la punta di Castiglia, allora siamo con la da Berri oggi per scartare un fogo a Wanda di Bego e forse fare la cacciata di su luogo per il rimo gli anni di bene, non può vento e tutto, aspettiamo donna un poco.
4: Fate fine, sono 7 bastori e 750 bestie a essere confinati da voi 2 giorni in montagna e più in giro al posto di comandamento c'è l'incomprensione anche da un lato di un presidente di un consiglio esecutivo che ne chiama di no a una reazione di un Stato.
6: Abbiamo bisogno forse di mezzi supplementari e soprattutto di mezzi aerei, di ganader per intervenire almeno una giornata qui per permettere di amministrare su voi. Non possiamo mica capire che a Gorsica manca così di mezzi per lottare, non ti voghi.
4: Una sola certezza per oggi è la presenza di 155 spinghi voghi, forestieri zappori e militari di sicurezza civile saranno sostenuti da 2 elicotteri bombardieri acqua, il Dragon 2B e il Buma Delta.
3: Dio Zoganto a brevet a Gismontinca, Veronique Depré-Boudier accerta che l'impegno di lo Stato è sano, che non c'è mica stato mancanza concernendo i mezzi aerei, rispondendo così ai rimprori fatti da Iassantevani, il presidente di servizio incendio Gismontinco.
2: E in piena estate, Patrick, per via di Stivo, che l'attività turistica di Gurtinese strazia più che mai.
3: Aristone ha già sofferto assai di impeste di 2023, pade d'infatti oramai di sto fogo d'amanto e calata assai a frequentazione, allora che la stagione veniva giusto di principio, una situazione proprio pessima, ci spiega Jean-Christophe Barro, usteriario d'Aristonega e membro di LUMI, risponde a Marion Galland.
7: È una problematica per tutti, per noi certo, perché i turisti sono inquieti di questa situazione, e poi è una problematica anche ecologica, perché siamo stati colpiti abbastanza forte da un fiume in 2023, quando sono caduti i monti e Astra, e ci sono, come tutti gli anni, ci sono gli incendi e la Restonica brucia dopo essere inondata. Non ci resterà più tanta farfa. C'è assai meno turismo quest'anno. Io direi che siamo a una media di 25-30% di recantazione in meno. È una problematica abbastanza grave. E non ci risortiremo mica così, ci vorrebbe a fare qualcosa, ma la soluzione non può essere che politica.
3: E dimmo, Isabel non sarà stunato, allora che a Gorsica è stata in vigilanza arancina capitana durante una settimana, ecco che la si trova ora in allerta sicchia, avrebbero da via i brevetti arrestati nei prossimi giorni, poi avrebbero mancato d'acqua in Corsica Subrana, per esempio i madrali sono riempiuti a 58%, sia 8% di meno che hanno alla stessa epoca. L'autorità chiamano dunque la popolazione a risparmiare l'acqua. Nubu Monte, più precisamente, 30 comuni sono in allerta a sicchia detta rinforzata e Isa Otta, Piana, Cargese, Bigo, eccetera. La situazione è comparevole a quella del 2003, con solo un quarto di pioggia aspettata.
2: A ringrazia biassai, Patrick, e a dopo.
3: A dopo.
8: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
2: Vigilanza per la capitana prolungata in Cismonte Pumonte, torna oggi, l'avete detto, allerta per i Suleoni. Meteo France ha deciso di mantenere questa vigilanza, ma è prevista una galada di temperature a parte d'oggi. Studio buon mezzogiorno, bello sole, c'è l'udiar, giustamente qualche nulla qui o qua là, e poi si pesa o anto in i luoghi sposti abituali sto mercoledì.
1: Ici RCFM,
0: actu locale, musique et bonne humeur.
2: Orizzonte a nanta frequenza mora.

0: Allez, Lara, au menu de Bajivyurid, et vous le savez, chaque matin, on explore un végétal près de chez nous.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Vincent Albertini, salude.
2: Allez, Lara, una bianta ghibane anantaimuri e l'arburi, all'umbria di uaini, li biagi a bedra chi si sbrigiuledi a piano piano. E una bianta con cerca mica esse in pieno lume, preferisce i luoghi umidi alla posso. Esovronde verde, parenu bicule mani chi s'appiccano non tutto ciò che le doccano. Si dice che all'ellara s'appicca a memoria di egase diose, e gapele lasciate in pace e i luoghi arruinati. In due all'ellara cresce, nasce un filo di vita. In Corsica s'aubravano esovronde per l'aua ai bani e per da pieno il lume a lana. Si vegiano dei cotti per l'aua sigabelli e s'aubrava anche per calma certe veride gli animali. Bastava imbulidia in l'acqua ulente e vrondei l'ellara e l'erba d'awacu. I sovrutti piegeno alla geli e i viori danno a mandia all'abe. E evronde, quando è tempo, so mandiade dai gabre e wacche. All'ellara un campa maisola, fage parte d'una constellazione di vida chi si muove gunnella. Ma sovurza, un'emica sola utaniga. In pareti luoghi si ne vegiano gurone per l'ultimi viadi, pedi chi certi liami non si staccano manco quando du tubare vinidu. I luoghi e le rosi so prudetti da usole e da uentu. Una bella viva non ta i muri, chi impeisce a certi luoghi di smari. Di una bianta vorte, chi cresce alto, chi cobre tutto. E chi ci ige, mi morgu in due mappicigu. Bajivyurid, qua vorza silenziosa di all'ellara.

0: Penseriscio presidente di Federazione Sutanaccia, Ange Dominique Mananti.
1: Penso che gente, a i cacciaroli aspettano l'ultimo momento per fare la formazione, ma abbiamo da avere i pensieri per formare tutto il mondo, anche se non facciamo mica l'internet, non potremmo mica da qui a 2030 a formare tutto il mondo.
2: Con tutti i stati accidenti di caccia l'anno scorso?
1: Oh, quest'anno, tu che mi regno, ce n'è stato poco, sono sempre troppo, ma c'è stato 4 accidenti e 3 sono i cacciaroli che sono finiti gravemente da Barelli.
2: Il fatto che ricevessi 4 accidenti quest'anno contra più di 80 nell'anno 2000, la sicurezza in agaccio di ora ne capiterà a tutti?
1: La sicurezza, va, penso che tutto il mondo la mette in pratica, perché altrimenti l'accidente erano sicuramente più numerosi. Beh, la gente ha più di coscienza che giocano a sua vita se non facendo mica attenzione a un uso fucile o a sua carabina.
0: Ecco di sicurezza di agaccio ne riparliamo autore meno un quarto posto che Ange Dominique Mananti era il nostro invitato della redazione risponde Dera e o monde di Paolo Antosquacini, ritro da qui una stonda.
3: Non io, lo Patrick, o vogo d'Albertace e sotto o controllo, o allora chi quello di Arestoniga avanza sempre.
0: Tramindu, io l'ho bruciato in aua 650 ettari e face de giorni che spegni vogo sui danni di rimeno per combattere viacole in de condizioni proprio negative, forti calori, bento, luoghi difficili d'accesso, torna stamane so 155 sopra piazza, ma buono conta tanta solidarietà di Agursi Gazzana, a cominciare per quella di Ugurtinese, in due adiese a Lampa di Roland Frias, una chiama ai doni.
4: Non tau longu da ulin u tiu brefider iu sizo a cada stad in qualche ora e donazione alimentari e il voti di gene.
5: Un piccolo gerton, è
4: giù. Più in furia che previsto si mette in un ballo i membri di Agonfraterna Sante Ovalu da comparte e donazione a portare in corti e in Albertace, un gesto proprio naturale per Pedro Francesco Lombardi.
6: È un momento importantissimo per tutti gli spinivoghi che si guattano tutta la giornata per questi voghi e speriamo che c'è un atto assai importante per aiutarli, tutto a Mongiusca e tutte le bevande che sono giunte.
4: A un punto tale che il presbiterio pare trasformarsi in un vero magazzino.
6: Hanno messo i biscotti, hanno messo un po' di canistrile, hanno messo un po' di acqua, di cocca, appena di tutto, c'è soprattutto biscotti per dargli forza e zucchero per tutta la giornata, perché ne hanno bisogno abbastanza.
4: Una mezz'ora dopo, nello stesso tempo che un elicottero giunge una prima rigada al posto di comandamento di Gorti.
7: C'è che qui, il grande mistero della foi. La deuxième partie, elle arrive après.
4: Una solidarietà che tocca l'insieme di personali d'Antau de Reno e il presidente di un servizio di soccorso di Cismonte, Jacinto Vagni.
8: C'è chi si permette di noi, a noi, di continuare, a cosa siamo vadigati, a cosa siamo veramente qualche botta un poco demoralizzati, ma ci permette di ribattere un po' più forte.
4: Un'andatura più che necessaria per centinaia di milioni mobilizzati senza pianta non tra i due voghi da poi il 10 e il 13 di luglio.
0: E se volete va un dono buè dell'escia o respiderio di Gorti o direttamente di magazzini U e Auchan di Gorti che mettono a disposizione di clienti cadi a posta per i spegni voghi. Infine si persegue a bulimica in giro il budget di viticoltura in Zonza qualche giorno dopo l'accusa di AFDSEA Cismontinca concernendo il dominio Sant'Ange di un nome di quello che porta questo budget, nanta erede sociale Jean-Marie de Sant'Ange divenne un'esploitazione familiare che ha ricevuto la consenso di l'autorità a certa che da poi pareti orni a sua famiglia subisce minacce e ingiurie, ne dia mai giustizia e domanda ai opulenti di ritrovarlo sabato mattina in Zonza non tau dominio per apre un dialogo.
3: A ringraziarvi Patrick.
0: Allez, a dopo.
3: A dopo con piacere, 8:30 per un altro notiziale.
9: Toyota Monte Otto a vostro servizio da più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
3: Sole e nulli al programma su mercoledì e Roberto stamane Ugello Cismontinco Bigina Omar e soprattutto ad Astatiaro Udampo Pumontinco oggi e sottratti a Sofia Madina ma quanto è ospitato in montagna sto dopo mediorno soprattutto a Cilige Meteo France Udampo che ferma caldo ma passemo in giallo per la vigilanza capitana, franchemo quantunque i 30 gradi in pareti luoghi, temperature che sono sopra a mezzanna.
5: Ici RCFM,
10: Acti local, musique et bonne humeur.
3: Una Viaranoa, Wam. Ouais.

0: Sauvage version Yann Muller sur RCFM. Autore Mezzo, Patrick Vinciguerra, bonjour.
1: Bonjour.
0: E fem un punto nanta loda. Lota contra i voghi.
1: Sì, il vogo d'Albertacce e oramai sotto controllo quello dei corti impensierisce a onza sempre ma più di 260 ettari. Stanotte una guidecina di pompieri sono firmati sopra il luogo, non tobianotto d'arzo, e stamane dopo 10 giorni di vogo i mezzi aerei hanno da essere rinforzati per combattere e viacole, ma soprattutto i spegni voghi sperano l'intervenzione di un avio Dash per sicurizzare i sinistri, riempire viame di burta verso i stazi. L'avio era già domandato ieri, ma Roland Frias ha mancato quest'avio.
2: Priorità che in continente sta da ada i voghi minacciando direttamente l'abitazione. Qui si sono avvicinati a viare di Barretti Baiati di modo pericoloso. Nicola Citti ha potuto assicurarsi che i begure non erano mica troppo igiene di un vogo, colando in dell'elicottero di spingi voghi di Cismonte.
3: Un vogo si avvicina di nostre begure verso appunto i castelli, allora siamo curati a berri odie per scartare un fuoco.

0: Onda di Begura e forse fa la caccia di su logo. Per il rimo, gli onni di bene, non può vento e tutto. Aspettiamo don un poco.
1: Fate fine, sono 7 bastori e 750 bestie a essere confinati da voi 2 giorni in montagna e più in giro al posto di comandamento c'è l'incomprensione anche da un lato di un presidente di un consiglio esecutivo che ne chiama di no a una reazione di un Stato.
2: Abbiamo bisogno forse di mezzi supplementari e soprattutto di mezzi aerei, di Canadair per intervenire almeno una giornata a lui per permettere di ammestrare su voi. Non possiamo mica capire che a Gorziga manca così di mezzi per lottare, non ti voghi.
1: Una sola certezza per oggi è a presenza di 155 spingivoghi, forestieri zappori e militari di sicurezza civile saranno sostenuti da 2 elicotteri bombardieri acqua, il Dragon 2B e il Buma Delta.
3: Diuso Gant, abbreveta ci spuntinca Veronique Depré-Boudi, accerta che l'impegno di un Stato è sano, che non c'è mica stato mancanza concernendo i mezzi aerei, rispondendo così ai rimproveri di Jacinto Vagno, presidente del servizio incendio ci spuntinco, o anche di Gilles Giovannangeli, o presidente dell'esecutivo. E Nimmo sarà stunato allora che a Gorsica è stata in vigilanza arancina a Capitana durante una settimana, che la si trova a in allerta a Zichi avevano da via i brevetti arrestati di prossimi giorni, poi a manca l'acqua in Corsica Zubrone, in Madrale sono in più di a sol 58%, sia 8% di meno che hanno agli stessa ebica. L'autorità chiamano dunque la popolazione a risparmiare l'acqua. Nuovo Monte, più precisamente 30 comuni Zoel in allerta a Zichi a detta rinforzata, Evisa, Otta, Piana, Cardiese, Bigo, eccetera, a situazione comparevole a quella di 2003, con solo un quarto di piogge aspettate.
4: A tre settimane di l'apertura di Agaccia, o 15 d'agosto, parliamo di sicurezza.
3: La sicurezza che è primordiale, sapendo che c'è quasi ogni anno accidenti più o meno gravi, ce n'è stato 4 anni in de noi, ci dice stamano presidente della Federazione Pumontinca, che dirà un nostro invitato, tocca a Sabella. Esiste una formazione di cacciatori concernano una quindicimila cacciatori, è obbligatoria tutti i giorni questa formazione, nella quale si impara assai, dice Eric Vieno, un cacciatore di Sara di Varo, venuto in Ajaccio a seguire da una sessione.
5: Hai un parato veramente mordiroso. La sicurezza è veramente una cosa che tutto il mondo deve fare, perché è una maniera di campare, di essere sicura. Cioè, come mi dispiace, c'è mica stato un mordigione, non c'è stato tanti anni in questa formazione. E penso che i giovani hanno bisogno di imparare, perché in de noi i giovani facciamo mordigose che c'è mica fa. Cioè, che ho visto un'anzi, sei gente che hanno preso i colpi lì. In spada, un colpo di vicino in spada, un tipo era marcato lì. Era stroppata vita, quantunque mi ha marcato di verde, sì, fu tu.
3: E con l'intervista d'Ange Dominique Venente, presidente della Federazione Pumontinca di Agaccia, che dirà stamane un nostro invitato della redazione a Redroa in podcast Nanta ICI RCFM.
4: A ringraziare via sai e a dopo.
3: A domani, oui, a dopo.
4: A dopo, a dei giorni, on dei giorni, quantunque.
6: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
4: Bello tempo dopo a smarrida di noi, li presenti stamane, bigina umare, banto, un cinesera. Saranno tratti a Sofia, fermeranno galle d'imperature, ma a Nudagala. S'aspetta tra 26 e 31 gradi nei paesi montagnoli, sino a 35 in un centro di l'isola. In bordo di mare toccherà 33 gradi o termometro, anche di più in Giroaia, cioè in Walinco e o Sartinese. Domani sole e nulli sopravvisti, tratti e bento a zero, si peserà o libeccio petuca o alagna, e bocchi di bonivadio, gabigurzo e a montagna. Temperature come oggi siamo passati in giallo per vigilanza capitana a Zabede.
7: Ici RCFM,
8: actu locale, musique et bonne humeur.
4: Bocce vantum. Cantera Dumanazer in Sarajevo.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Le 28 juillet prochain, le trompettiste ajaxien Raphaël Orac, qui arpente désormais les plus grandes scènes, se produira pour le public sartenais dans le cadre du festival Henri Marie. Et nous vous offrons des places sans plus tarder. Épreuve de rapidité, le premier ou la première à joindre Patricia Gambonnet au standard repart avec ses invitations.
2: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
3: Le brûlage des végétaux coupés suite au débroussaillement est strictement réglementé. Je me renseigne auprès de ma mairie ou de ma préfecture. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
2: L'Office de l'ambiente et agur siga vi informa.
3: Bruciare roba tagliata dopo una smacchiata è regolato in maniera precisa. Mi rinsegno in mairie o in prefettura. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità.
4: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
5: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
4: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
5: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: 8h46, place à Injiro.
8: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
1: Et celui qui a guidé nos explorateurs, Hugo Pietri et Christophe Zagalia, jusqu'au sud de la plaine orientale, c'est Sampiero Mari.
9: Nous sommes toujours au sud de la plaine orientale cette semaine dans Injiro sur RCFM avec Sampiero Mari, et engagé dans le milieu associatif de la micro-région. Sampiero, salude.
10: Salude, Christophe.
9: Qui belu logo in due nos imodi, simu a Ustagno d'Urbino.
10: Ie, donc, di berra qui di un logo di geradio iconico da Piaglia Orientale, da Comuna da Ghisunaccia. Veramente un spazio magnifico, un spazio naturale assai, assai importante. Ce l'ha sempre avuto in mente, quantunque, chi al di là di la bellezza di un logo, di un logo appena debile, cioè la fattenzione appena all'evoluzione, di un logo che è stato toccato assai per i cambiamenti climatici, ma è sempre un piacere di geradio, di venire a passare una stonda qui, voilà, di un logo assai importante a livello di a livello naturale, a livello di specie, a livello della fauna e della flora, enormemente di cose a découvrir ici, c'è sempre la possibilità ou d'y passer une stondette à l'osteria qui c'est qui, et bien un café, et bien encore pour manger un pezzo di geradio à mezza à Ustagno.
9: Qui si vere nous digeremo la trazzi pe abesca, sa gaza che ne avemo davanti a noi, cosa è esattamente?
10: Allora, di qualcosa che dipende di un litorale, cioè sapere che c'è una storia comune tra Ustagno, un litorale e una famiglia di notabili bastiaci, cioè origine. C'è la Zabè che dirà una proprietà privata durante i pareti secoli, e a fine di genovesimo secolo aveva mia de garrafa e via obusse su due luoghi e la possibilità di sfruttare Ustagno. Al principio di ventesimo secolo, durante gli anni 2000, c'è avuto la decisione che è stata presa di trasferare di geradio a proprietà di Ustagno da aveva mia de garrafa a un litorale, e ci permette oggi di poter stare sul luogo assai, assai debole. Dopo i parecchi anni, dopo gli anni 50, c'è avuto l'installazione dunque di un'osteria, c'è avuto lo sviluppo di tutto ciò che tocca all'ostrice, ai muscoli. Dipeta i cambiamenti climatici, tutto ha cambiato. Dopo gli anni 2010 hanno piantato questa produzione, ma ci rammenti quantunque che c'è una possibilità di sviluppo e una tradizione assai importante a livello di segultura, ma che siamo sempre davanti alle difficoltà dei cambiamenti climatici. sur la sabbè qui sostagne a livello di eso caratteristiche di un stagno assai importante per rapporto a Piaggia Orientale di un secondo stagno più grande di Corsica e un secondo a livello anche di approfondezza di un stagno siamo a poco presa o tu gentettari per a taglia di Ustagno e a poco presso a 4 metri di profondezza e può andare sino a 9 metri per la parte più profonda.
9: Veramente un bello look, ci staremo veramente a giornata zana qui, ma ribi astra, perché noi, e ma continua dunque la nostra spaziale al convoy San Piero Mar e domani verso a Piaggia Orientale, a domani.
6: Vous écoutez ici.
7: Ici, RCFM.
1: Nous reparlerons histoire et patrimoine de la micro-région dont Saint-Pierre-aux-Mares est originaire. Il est notre guide cette semaine en plaine orientale.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti a tutti e buon mercoledì di ciò che fa un punto nell'attualità con Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
2: Buongiorno. Se il fuoco d'Alberta c'è oramai sotto controllo, quello di Gorti in Penserisce avanza sempre. Ne si ma più di 350 ettari. Stanotte una quindicina di pompieri sono fermati sopra il luogo, non togliano tutto d'Arzo. E stamane, dopo 10 giorni di fuoco, i mesi aerei hanno da essere rinforzati per combattere e di uso canto a brevetta Gismontin che Veronique Desprez-Boudier ha accertato ieri che l'impegno di lo Stato è forte e sano, che non c'è mica stato mancanza concernendo i mezzi aerei, rispondendo così ai rimprovere di Jacinto Vagno, presidente del servizio incendio Gismontin, o ai rimprovere di Nudi Gilles Giovanangeli, o presidente dell'esecutivo di Corsica. Allora che a Corsica è stata in vigilanza arancina a Capitale durante una settimana, vigilanza che è stata avvisata oggi, di oramai in allerta a Sicchia, verranno da via i brevetti arrestati nei prossimi giorni, poi manca l'acqua, in Corsica Subrana i madrali sono riempiuti a 58%, ossia 8% di meno che hanno agli stessi Ebiga, l'autorità chiamano dunque la popolazione a risparmiare l'acqua. Nubu Monte, più precisamente 30 comuni sono in allerta a Sicchia detta rinforzata, Evisa, Ota, Piana, Cardiese, Bigo, eccetera. La situazione è comparevole a quella di 2003, con solo un quarto di pioggia aspettata.
1: Ringraziamo Patrick, a ritrovarci torna un di giorno.
2: A dopo.
3: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza moramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. La soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Siamo passati dall'arancia o giallo, pa a vigilanza sopra i galdamoni, prudenza quantunque. I temperature saranno intorno abbastanza alto di in Corsica Sutana tra 29 e 36 gradi, in Corsica Soprana tra 29 e 32, 25 in montagna. Corsica Soprana, usola da Spampilula da Cismonta Pumonti, in Cismonti Calchino Luce assai discreto, ma nulla di particolare. Concernendo vento in Corsica Soprana, fino alla metà del pomeriggio sarà di nord olivanti, livanti, nord olivanti, generalmente moderato. In Corsica Sutana, in fine del pomeriggio, un vento a ponente abbastanza forte in Rodiano di Portivecchio.
0: Ici RCFM,

0: che una vita di un dia. Allora non ti lascio imbattare come chi da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah, oh no.

0: Benvenuti a TFM, buona vin di mattinata su Andy Chour e un nuti dialetto, un Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
1: Buongiorno, un nuovo Gabifi, la Rassemblement National in corso, a Christophe Versini Biasi, guida di François Filoni e un nuovo delegato territoriale, di una Iacino di 40 anni, originario di Bilanoa, di un giurista, un collaboratorio parlamentario all'Assemblea Nazionale di un deputato RN, Stéphane Rambaud, all'ultima municipale, aveva portato a lista Rassemblement National di Blessy Robinson, Nanta Ere des Ugiali. Christophe Versini scrive che vuole rinforzare la dinamica di un partito in corso che è strutturato a federazione. Parla di nudia volontà di lavorare con Nicola Battini nel quadro dell'Unione dei Patrioti. Se il fuoco d'Albertacce è oramai sotto controllo, quello di Gorti impensierisce sempre a Onza, ne siamo a più di 260 ettari. Stanotte una quindicina di pompieri soffermati di sopralluogo, l'antobianotolo d'Arzo, e stamane, dopo 10 giorni di fuoco, i mezzi aerei hanno da essere rinforzati per combattere e viacole. Infine si persegue la polemica in giro il budget di viticoltura in Zonza, qualche giorno dopo l'accusa di AFDS a Cismontinca concernendo il dominio Sant'Ange, di un nome di quello che porta questo budget. L'antarede sociale Jean-Marie de Sant'Ange diventa un'esploitazione familiare che ha ricevuto di GL, la consente dell'autorità accerta che da voi barretti orni a Sovamia subisce minacce e ingiurie, ne chiama giustizia e domanda ai suoi opponenti di ritrovarlo sabato mattina in Zonza per aprire un dialogo. Ecco, Michele Andriani, tocca a voi, pediuga.
2: Chi
1: è brutizia di un tempo, forse.
2: Sicuramente. A ringraziare a domani.
1: Con piacere, Michele.
2: Buona giornata.
3: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. La soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
2: Vi ramento che oggi, c'è un sole, da ci smonta più monti, una suprana che non sarà mai contestata. In fin di dopo mezz'ora ci sarà un vento punente abbastanza forte in Orodione di Porti Vecchio. In Corsica suprana, fino a metà di dopo mezz'ora, un vento di nord Livanti che passerà a Livanti, nord Livanti, moderato in maniera generale. Temperature più alte in Gorziga Zana tra 29 e 36 gradi, 25 in dell'interno, e ramintemo che a Gorziga è in vigilanza gialla per i Galdamoni.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.

σιγόν πανουημή. Quelli che sono smariti, egli dorme in un camposanto. Ben appusa accanto a me.

mentre io ero uno spalancaluscio fra mille colori, mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

na Puzeń, quanto ne tios e anter CFM. O ostro iugo va spita 04-95-32-22-22 cutona Berrigali, un bel usacco che oppure ti metta in lo spin e che si può trasformare in valigia, ma di nuovo una zucca e una sarvietta e due piazzi per vestivali di Vilmo di Lama che da principio sta luminigata in questo bello paese Balagnino. Ecco a Bruno Mars.

0: À Yueline, à l'honneur cette semaine dans les campagnes Culemag avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulask à retrouver le maire de la commune, également éleveur, il s'agit de Lucien Couste.
1: RTFM et Campacui.
0: Oboulask, à Zoguarantina d'Abidan Talanou. Lucien Costa, elle, où est-ce sempre est-ce que tu nous obéis et d'Aguiline?
2: Moi, je suis à Ramajalar et je continue donc à m'ouvrir d'elle et à m'ouvrir bien de la zigue et à m'ouvrir dans l'affaire, je ne sais pas. Et de vous, il bon. Ça, ça va à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Aguiline, à Abbiamo comprato animali appena ben di luogo e vendiamo appena dei magazzini, delle uscerie tradizionali.
0: E so più di 20 anni chi Lucien è mare di Oboulask.
2: Mi sono sempre battuto, si sono ancora in realtà la maricoltura, tutto è sempre stato, mi sono battuto per l'agricoltura nei paesi. Per far stare diciamo, i giorni nei paesi, perché se non c'è mica agricoltura, se non c'è mica pastore nei paesi, non c'è mica vita, i ritirati non ci vogliono più. E i paesi si aiutano. I paesi si aiutano a cose di rendivisione, di case, di terreni, non si può più stare. Poi insomma, ho cercato di ammirare il paese, ho fatto una sala di festa, ho fatto la stazione di depurazione, ho fatto poco a fare, sono andato in piazza, sono tracciato di riparare la chiesa. È difficile perché nei paesi non più, non ho mica tre assai tesoreria e ho questo problema diciamo, che per fare, diciamo, cerchiamo diciamo, mica indebitare a comune. Voilà. Assai difficile, voilà. Enfin, la regione ci aiuta assai, enfin, non è mica facile.
0: Cuso consumo municipale, Lucien Costa in traccia di va tre appartamenti per stare a Iante in paese. Et après Oboulask, à deuxième étape dans Aguiline, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et Campacui, Nanta RTFM.
0: Un avete a casa i jos a Tobes e Castiglione, che è stata ribresa da Ameria per fare appartamenti, di qui che moridro a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo è di Castiglione da parte di Usoa.
3: Sono sempre quello qui da voi di Del, a giù passato tutte le mura grandi seguite, sino a Ua. Sono sempre qui anche la zia per domenica, per la grande seconda di Adio e così, enfin, di noi per Drawaia. Au mon mestiere di piombiere ho fatto che posso lavorare, bon, lavoro in Bastia perché campo in Bastia, ma lavoro di noi in paese, ho lavorato già in parete gase in paese e lavoro di noi con la meria, quindi quando ci sono i problemi d'acqua. E lavoriamo insieme di noi nel suo progetto di stilizzare gli appartamenti. Quindi mi va già assai piacere di lavorare nel suo progetto con la meria perché, bon, de sempre va de travailler in paese cu i miei e di nu perché su progetto è stato fatto per i castiglionesi in prima.
0: O giorno biombiero e di nu presidente di un comitato di eveste di Castiglione.
3: Che si chiama la Soggio Arondinaia per la nostra gara montagna. Donc 2 anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di Obaese di ripiare sta Soggio e di continuare il lavoro che è stato fatto dall'anziano in enza noi di Geradio, quindi di fare campo al nostro paese, di continuare a fagulare niente e di riunire appena tutti i paesani, quindi organizziamo eserate, ribasti, facciamo la cugina di noi, perché qui, bon, all'epoca c'era, ma a non c'è né bar né ristorante. Donc, tocca a noi d'organizzare appena i ribasti e le serate per riunire appena tutti i paesani, per passare una bella stonda tra i noi. Donc, è qualcosa che è importantissimo per noi.
0: Concernando i suoi progetti personali, Carlo Santoni viene di comprare una vecchia casa qua a Zosurilla, o Scobo, e di rivala per poter stare più spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve d'Aguiline, après Oboulask et Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grige, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
1: Et Campacui, Nanta RTFM.
0: Una bobrieda in faccia au baez di Pays Grige, di qui qui sta Simon Agostini Guazomoy. Simon è d'origine bianelacce.
4: Qui di Geradio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono meritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattagione in pianello. E dopo, per le comunità che erano più perse, più vicine ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi siamo moglie, abbiamo fatto l'asportazione agricola, abbiamo cominciato con l'asportazione agricola in Periscio.
0: Qui siamo a Udu e a Chebegure e i Burci.
4: Dopo abbiamo finito con i Burci perché il mio non è più possuto. Quando è arrivato l'asportazione ha cresciuto a onda i Burci, ha ingrandato l'attilo e charcuteria. E non ha più fatto che questo.
0: E dopo aver legato l'esplosione a Osoviolo, Simone e Zomoli hanno avuto l'idea di Brubone, camere in affitto.
4: Diceva che l'esplosione girava perché ha capacità di farla, di usare fa, che l'ha acquisto sempre con noi, e poi c'è appena di saper fare di noi dello stesso, che ha assistato, ha arrangiato la sua maniera di fare e si è accomodato meglio che non ci accomodiamo noi. Non sapevamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta. Abbiamo fatto una scelta di campan paese, di arrivare in paese e campan paese. Quando abbiamo deciso di fare stanze, gli altri dicevano ma si decema e da mettere tanti soldi per i ricci, non c'è un genime, così e colà. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte, abbiamo continuato in più cudiera, abbiamo continuato in questa agosti e non regrettiamo manco appena.
0: E stanze di Simo Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di Ubeiriscio.
1: E campa qui.
0: Abiyevi Diayou et Dine à l'honneur cette semaine dans Et quand pas cuit le mag, restez avec nous.
5: Ici, c'est RCFM.

0: BFM.
1: On vous souhaite la bienvenue et CompaculoMag dans la Pimedia Yueline. Nous sommes dans le centre Corse, quatrième étape. À présent, on vous emmène à Castiglione, à la rencontre d'un habitant du village, Philippe Colonne.
2: RCFM et CompaCui.
1: Les Mouridro ou Nanta Biazza di Ubaese di Castiglione. Philippe Colonne, a war e di radaui a un'intrabresa di massoneria cusovradello. Oggi Filippo si impegna per Usobaese e sendo consigliere municipale.
3: Siamo andati una cresta, mi sa due iagali. Un iagalo di Ulattino e di Astaberte, un iagalo di Deriva. Un iagalo di Deriva, piazza su gente, una scaffa, un canale della scaffa. Siamo in Peia, un binzagandinaia che faceva 1658 metri e un più alto di Agumuna. E a Gimme Mori face 2180 metri. C'è sei pominatori che vengono qui per cura una scaffa e una Gimme Mori.
1: Castiglione è conosciuto di noi per uso più, ma a due i bassi sotto il paese.
3: I giudici d'estate vanno, si vagliano, si chiama l'onda di Colombi, giustamente, una grande onda che per non dà. D'inguerno siamo proprio preso in 25. Usava la domenica, siamo appena di più. Allora l'estate da 20-25 con le 130. Tutte le case sono piene e ci devi giù che grandi ce ne assai. C'è un'equipa di giovani che di noi si occupano dell'associazione di giovani. Si sentono tutti, preparano le veste per un mese agosto e da queste veste noi perché fanno una veste o meno una volta al mese per tutti i paesani. Così tutto si passava.
1: Castiglione, un piccolo paese di Ajuelina qui pro a campa più che mai, malgrado le difficoltà di ruralità. Et avant de quitter cette belle pieve di Ajuelina, on vous emmène à Oubulasque sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Il s'agit de Paul-François Battestini.
2: Et campa qui, nanta RCFM.
1: Terogne, un luogo nanto Oubulasquese, di qui qui Paolo Francesco Battestini tene zoac.
4: Battestini verso Moab, siamo i rudali, e verso mo mamma, siamo di qui di Oubulasque. La passione dell'animale, a mandato mo cacca verso Moab, che è a Gabri, che è sempre vate, e veramente la passione di zoac, di qui in paese a Manuado. A di un'epoca che barrenta no zoac, è ancora un magello, che di mistero su magellare,
1: un custì, non tazzo sprudazione, Paolo Francesco ha una drantina di uac.
4: A di un epoca che vede la grassamente, facciamo sortire da gli agarni nei magelli, ostimente la pezzuì e vende ai particolari, e di noi con un fratello fiamo vede la rustida. Giremo nei paesi per matrimonio, battesimo, feste di paesi.
1: E uacadio? A uso da beffa.
4: Per farmi vedere la rustida, ho tombato di Ponte Eccia, come tutte le canne, e facciamo goce, per esempio, per un bide 100 kg, cioè ore e ore d'anni per farlo goce. Tutto lungo la nacquemo con una marinata, dopo la pezziamo, usiamo. Ah, niente, con le badate.
1: I progetti di Paolo Francesco Battestini o Acadio di Oubulasque compra di più materiali e forse una di esovio li si vedrà isobassi.
2: RCFM e CompaCui.
1: Nous étions dans la Bienvenue à Ajuelina cette semaine dans la CompaCuiLeMag. Retrouvez bien sûr les 4 saisons des CompaCui sur l'application ici et sur bleurcfm.fr. Et CompaCui, c'est aussi en vidéo avec nos reportages chaque jour sur Facebook et Instagram, France Bleu RCFM. À très vite dans un autre territoire.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, nanta RCFM.

0: Didier Vincent Albertini Gibar l'a dit allez Lara, o stem a sante.
1: Allez Lara. Una bianta gibane a nanta imuri e l'arburi, a l'umbria di uaini, li bdiage a bedra chi si sbrigiu ledia piano piano. E una bianta concerca mica esse in pieno lume, preferisce i loghi umidi alla pussu. Esovron de verde, parenu bicule mani chi s'appiccano nanta tutto ciò che le doccano. Si gege a l'illara, s'appicca a memoria di egase diose, e gapele lasciate in pace e i loghi arruinati. In due all'ellara cresce, nasce un filo i guida. In Corsica, sa ubravano esovronde per l'aua i bani e per da pieno i lume a lana. Si vegiano decotti per l'aua sigabelli e sa ubravano per calma certe veri dei l'animali. Bastava imbulidia in l'acqua ulente e vronde l'ellara e l'erba d'awaku. I sovruti piagenu alla gelli e i viori danno a mandia all'abe. E evronde, quando è le tempo, so mandiade dai gabre e wacche. All'illara, un campa maisola, fage parte d'una constellazione di guida chi si muove gunnella. Ma so forza, un'emica zola utaniga. In pareti luoghi, si ne vegiano gurone per l'ultimi viadi. Pedi chi certi liami, un si staccano manco quando du tubare vinidu. I luoghi e le rosi, so prudetti da usole e da uento. Una bella viva non ta i muri, che impeisce a certi luoghi di smari. Di una bianta forte, che cresce alto, che copre tutto. E chi ci ige, mi morgo in due mappicigu. Bagi viuridi, qua forza silenziosa di all'illara.

0: Vous avez reconnu la voix de Sting avec Fields of Gold. Continuemo qua ostra groniga sa magia e oggi ci umandemo come si formano i lampi udrono e Marco Biancarelli ci risponde.
1: Carienti buongiorno. Quando il temporale si avvicina e il cielo si incendi d'un colpo in cui un'arcindita, dopo il tono l'accompagna. Per certi si pesa la paura, ma per altri è una maravida di sentire la musica celeste. Ma che succede davvero? Ci vuole prima di tutto che il tempo fosse instevole, vale a dire aria più calda in giro e fresca in altitudine. Ma è ti da dire, ma è normale fino a qui, no? E che l'avevamo visto in una precedente cronaca. Ma ciò che lo si passa in 30 un'ora che interessante. I goccioli d'acqua, troppo pesivi, pastassini in su, se ne valani e scontrani qui di più leggeri che coddani e li pidani elettroni, ciò che crea elettricità. Per essere precisi, parliamo di cumulonimbi, che sono i nuri che poni da sino a 15 km d'altitudine. Agisce qui un po' come una pila elettrica, maiori, per chi all'insù è carica positivamente e all'indio negativamente. La natura cerca sempre di ristabilire l'equilibrio e quando c'è troppa carica, un nulla, l'elettricità se ne scappa, sbiutendosi verso la terra. Ecco, a nostra arcindita che si affacca. C'è una sapecchi vicino all'arcindita, l'aria può cudare fino a 30.000 radi, ciò che astendi d'un colpo, pa fa nascere autonomo. L'arcinditi si vede ne subito, perché l'uomo va più presto che l'onda sonora, che ida si spargi a 340 metri per seconda. Misurando il tempo passato tra l'arcindita e autonomo, si può sapere a distanza tra noi e il temporale. Ecco, a Ali sapete tutto. E si scatta autonomo, per carità, stetevi in casa, è meglio.

0: Et troisième étape, dans le sud de la plaine orientale, dans Injiro, avec Christophe Zagalia et Hugo Pietri, à leur côté, Sampiero Mari, originaire de la micro-région, passionné d'histoire et de patrimoine.
1: Nous sommes toujours au sud de la plaine orientale cette semaine dans Injiro sur RCFM avec Sampiero Mari, engagé dans le milieu associatif de la micro-région. Sampiero, salude.
2: Salude, Christophe.
1: Qui bel ulug, où nous sommes, d'ici, ou à Oustagno d'Urbino.
2: Oui, donc, di ber qui est un lugu di geraio iconico da Piaia Orientale, da Comuna da Ghisunaccia. Veramente un spazio magnifico, un spazio naturale assai, assai importante. Ce l'ha sempre avuto in mente, quantunque, chi al di là della bellezza di un lugu, di un luogo appena debile, cioè la fattinzione appena l'evoluzione, di un luogo che è stato toccato assai dai cambiamenti climatici, ma di sempre un piacere di girare, di venire a passare una stonda qui, voilà, di un luogo assai importante a livello di a livello naturale, a livello di specie, a livello della fauna e della flora, enormemente di cose a découvrir ici, c'è sempre la possibilità ou d'y passer une stondette à l'osteria qui c'est qui, puis bien un café, bien un corps pour manger un pezzo, di geraio à mezza à Oustagno.
1: Qui si vere nous digeremo la trazzi pe abesca, sa gaza che ne avemo davanti a noi, cosa è esattamente?
2: Allora, di qualcosa che dipende di un litorale, cioè sapere che c'è una storia comune tra Oustagno, un litorale e una famiglia di notabili bastiaci, allora origine. C'è la Zabè che dirà una proprietà privata durante i pareti secoli e a Vina di Genoese musicolo a Vamia de Garaf a via obusse su due luoghi e la possibilità di sfruttare Oustagno. Al principio di Ubintesi musicolo durante gli anni 2000 c'è avuto la decisione che è stata presa di trasferire di geradio a proprietà di Oustagno da Vamia de Garaf a Ulidorale e ci permette oggi di puttetta sul luogo assai assai debole. Da poi paretiani, da poi gli anni 50 c'è avuto installazione dunque di un'osteria, c'è avuto lo sviluppo di tutto ciò che tocca all'ostrice, ai muscoli. Dipetta ai cambiamenti climatici tutto ha cambiato da poi gli anni 2010 hanno piantato questa produzione, ma ci rammenti quantunque che c'è una possibilità di sviluppo e una tradizione assai importante a livello di segultura, ma che siamo sempre davanti alle difficoltà dei cambiamenti climatici. C'è la sabbia che su stagno a livello di eso caratteristiche di un stagno assai importante per rapporto a Piaia Orientale di un secondo stagno più grande di Corsica e un secondo a livello anche di approfondezza di un stagno siamo a poco presa o tu gente tari per a taglia di Oustagno e a poco presso a 4 metri di profondezza e può andare sino a 9 metri per la parte più profonda.
1: Veramente un bel look, ci staremo veramente a giornata zana qui, ma ribiastra perché noi e ma continua dunque la nostra spaziale con voi Sampiero Mari domani verso a Piaia Orientale, a domani.

0: Letti di aggiuntini e sorgente amor e cari auditori e l'estate o bassemo insieme e ne so assai felice estate viva con noi da qui a poco ridurrete a Giancarlo Marsi li pedi da oggi tra babraccio buona giornata a tutti e o biridro a 5 ore non talonde di avre guanza amor
1: RCFM è più belle con sonne corse

0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous suivre. Je vous remercie de vous suivre. Alors, posto qui emmo déjà au grand piège d'avoir une prima téléphonade, eh ben, on ci brûvemo di a presenza di a nostra amiga Liliana, qui ci chiama da davvero, e cosa ludemo subito? Liliana, buongiorno.
1: Buongiorno, Giancarlo, salut a tutti e a tutti.
0: Salute, come andiamo?
1: Va bene, vi ringrazio.
0: L'estate come si passa?
1: Ah, c'è
0: bello,
1: be tranquillo, l'estate
0: è
1: un po' sul caldo,
0: stiamo
1: in casa.
0: Ieri, appena ovresco, quanto è così
1: Un casa sto qui in paese, sto qui mica in Ajax, stasera aspetta mia figurina che da passare un ultimo di me.
0: Ah, eh beh, tanto sarà una bella notte, allora.
1: Sicuro. Dimmi, allora, hai scelto, hai visto certi burli e salvatori, hai 4 o 5 che sono chiusi.
0: Ieri, beh, con piacere.
1: E che volevo dire, no, certi sono un po' bu- vulgaire, on se communique à dit vulgaire.
0: Digérez-moi, olé olé, scorti.
1: On peut rouler olé.
0: Alors.
1: Une communique à dit mais.
0: On bénévole, on bénévole, dis.
1: Après, où es-tu et à Cascatoria, tu es pour ma route, un vitiette, qui est rendue avec déjà une oiseau kumar. E scende dopo un'oretta o due e schilinto per la scalinata. Oh, poverello, poverello, disse a Kumar, spaventoso e tremolando. Avete avuto male? Ma no, rispose Uecio affrontato. Ah, intanto avete da falà, disse a Vicciarella tranquillizzata. Ci sa prima.
0: Eh ben oui, de toute manière, il y a falà. Ben, votre soberamore, il y a falà. Bon.
1: Bon, d'accord. C'est un paradis.
0: Again, scusate.
1: A festa.
0: A festa è un paradiso, sì.
1: Non tua piazza, via Iegia, si un topa, a si chiacchierava. O di te, o di mera, poga fe si un paradiso. E chi c'è si un topa? E in frutte oggi un preto, in de San Petro, che c'erano 200 anni, che non ci n'era un frutto uno. Tanto curato che stava qua in piazza, si fece entro in Iegia, all'est, e all'esca senza domandare il suo resto questa seconda avete capito?
0: Allora no, adesso onesto so pas, no, allora, io 200 anni che non era entrato in chiesa e giunto a prete e dopo
1: c'è un curato che sta facendo in piazza quando in chiesa sta fa e scritto tanto curato che sta facendo in piazza si fece in chiesa all'esca senza domandare il suo resto. Alors attendez.
0: Bah,
1: oui, un peu.
0: Bon. Non, mais il se piace, parce que bon, à même il piace, non, est-ce que. Ma question, alors.
1: Un peu
0: goléolé, quoi, ça? Non.
1: Mais
0: quoi, ça, non, voilà.
1: Si, dit Agathe, une autre, tu es un jeune, qui a une autre à Picha, une autre, tente. Tanto in di Agata, a quell'epica, teneva bottega. Qual è, disse Agata spaventosa, ciò Cipriano. Oh, che tappi un culo, ciò che ha giù in mano, rispose Agata. Ha giù in mano un cattuccio che era ore donna a dorme.
0: Ah, d'accordo, questa è la giugabida.
1: No.
0: Questa sì.
1: Un scarparo di Pompeno, c'era un scarparo in Pompeno, era vicio, oh, così vicio, e cantava a voce arrivata. Quando ci sarebbe il frusto, lo stomaco e l'intestino, non ci vale più dottore le medicine. Non ci vale che una cosa, quella da aspettare a fine. Chissà che di noi non è facile.
0: Ah, beh, beh, questa è ancora appena come posso dire. C'è una forma di filosofia, questi, cioè lascia fare un tempo e si ungerà a fine piano piano. Anche se la forma è tanto aggreve, ecco.
1: E dopo a pensione o a pensione?
0: A pensione,
1: c'è Fironve, tu n'as rien, avia passata, no antan, e un giorno, sintes o mal. A chamat, oh, dottor, e, no, aspita. Sintes a mal, e chamat, dottor, e quello gli dis. Un via chietatemi così, che per awa, un avete d'amore. Tant lui chietu, gli rispose. Ah, e oso dottor, per mor, mi sarebbe manco nulla, ma è per sa pensione.
0: Ah, e dopo si perde.
1: D'accord.
0: E osino, ah, se non ne un'ultima,
1: Non, qui era l'ultima.
0: Ah, d'accord. Vuoi domandare o di un'altra cosa, Boese, forse?
1: Sì, ad una piccola domanda, se qualcuno ici, a chi ci ascolta, ha un numero di a casa di Josiane, perché mi ha dispiaciuto, non ha mica, mica posto tanda, e un numero di a sua casa.
0: Alors, on sommes mica. Alors, forse noi avemo, bah, la char, forse con Marie-Ange, bah, la char ribatte con Marie-Ange, perché noi di regola enregistremo i numeri delle voni. Enfin, n'y a mica per enregistrare.
1: Non, qui, elle ou là, du, arrive au supportable, Josiane. Ma
0: non, bo, allora, non è mo che questo, e forse che qualche sia di Asovamia, è sicuro, l'aveva tenuto.
1: Sì, è un numero che posso chiamare la sua famiglia.
0: D'accordo, e beh, sentite, se lui c'è qualche sia, viveremo passare un numero, vi faccio chiamare da Maria Angela, che viverà passare un numero, se qualche sia oggi botta.
1: Vi ringrazio, Giancarlo. E si dice, siete quando in
0: vacanza? A fine di una settimana che bene.
1: Sta
0: settimana qui? No, quella che bene, C'è torna di giorni, piano piano.
1: E beh,
0: provo
1: a raggiungere la settimana
0: prossima
1: di nuovo.
0: E poi, da qui a tanto, penso che abbia Gabi a Ostra Asturia. L'Academy dei Giorni è per Gabi.
1: Io dico,
0: no, avevi mandato il messaggio. Io mandatemi, se Bobo è così, perché c'è mica passato accanto qui, con tu, che di un monumento.
1: No, io l'ho capito, ma non so come mica spiegare, dunque.
0: Fatemi la bassa e cercherai di va per un meglio. Di noi, allez, a beige. Andiamo un bezzani, dopo passeremo per Castiva, ma prima ci dice per noi. Oui, c'è buongiorno.
2: Io anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Saluta Liliana o Asu. Tutto va bene. Ci ha ringraziato lui, i poeti dalle mani.
0: Ah, eri?
2: Amato e Fanfan. Oh, quanti ne hanno detto? Ti ringrazio.
0: Ah, beh, eri a Olivier lui e lo, non ne mancava,
2: Questa potete dire. Mm-hmm. E poi parole che copiano mica. A Giacomo Santri da Rita a me, ma ha già parlato un piccolo dettaglio dell'orto. Se lo continuerai a stoccarlo qui, non so mica, o io anche, se è interessante di nacqua a sera. Ma già di perché. Mm-hmm. E a sera, con tamo non ti calori, e tanto a un legumo gallo, e tanto a terra bollente, e poi se là quando i condotti, mica fresca di noi.
0: Yeah.
2: E attenzione, non so mica se voi potete svegliare un legume con l'acqua tepida a fare così. E a forza, certe volte cerchiamo un altro legume che già ha avuto, non so mica, ho tanto vitro, voglio dire.
0: E pensando che va bene, forse si può fare male, questa è l'idea.
2: Esattamente. Mm. Ah. Io, per esempio, ho l'abitudine in acqua, c'è ancora, ma non è che sa da risa, c'è ancora le mani, io c'è ancora a 6 euro e tutto in acqua.
0: Ah, yeah.
2: Perché c'è un dettaglio, che entra, non ci pensa mica, ma questa la sera non potete mica va. Una quattro bigo come me, ma non te frasche, che lo sia, un vasoro, fuori con un pomidoro, un vasoro, un zucchino, l'acqua nata così di vasom bene, a condizione che la voglia sia fresca, se le dica calla la rovinate.
0: Io capisco allora.
2: Perché chi per esempio i vasori con palo, io ne faccio assai, questa l'acqua fresca nato qui di Vajambè, se ci sei muschivo il pono cascare, l'acqua di Valopede di Vajambè è terribile. Mm. Cioè, mica falla quando la frasca è calda, cioè falla la mano a buon'ora, ma allora è sempre stessa fare, non è che si è da rizzare di notte.
0: Beh, almeno che bappia devo tempo di va o giro di tutti gli orti i gorsi che da un colpo in mano a niente, un bego mica.
2: Oui. A me mi si pare che la sera non vale più il corpo, eh. O allora, quello che c'è una pozza, come di tempi di terra.
0: Ah, iei. Ma allora, forse piuttosto che danna qua verso il resettore d'aspettare appena i più, poi se verso un'ora di giorno, di sera, no? Chi ne pensate? Faccia appena più fresco, bon, non è mica di noi, c'è mica una grossa differenza.
2: Non da son mica, in piedia loro manco parlando.
0: Cioè, d'accordo.
2: Se vuoi venire in piedia manco parlando.
0: D'accordo, piedia, d'accordo.
2: C'è ore di mano, neanche. Ma pure qui fa giocare anche qui, vi dico,
0: Se appena c'è, non dico mica rinfrescato, ma poi si respira meglio, no? Si, oggi, mi pare.
2: È prevista. Ma ho detto che riparte.
0: Ah bon? Ah, questa
2: è
0: la
2: giuntese.
0: Ah, sarà?
2: Questa è la giuista, due giorni, rallentisce e dopo riparte. Vabbè, poi se mica in corsa, ma saremo sicuramente. Ecco la coglia di piccoli cosi.
0: No, ma di un'informazione che avrà causa senso e che di sicuro ha da contenta quelle che ci stanno assente che hanno l'urto, io non ben inteso.
2: Ah oui, vi dico, l'acqua annante, a parte i pomodori, l'acqua a collo così di vagion ben terribile.
0: D'accordo. Bon, le ciorie di nuda.
2: Salute a mai Giacomo Santo, e di Noello vage l'urto.
0: Yeah. A ringraziare Luise, una bella giornata.
2: A bege.
0: Beh, giusto appunto, femmo piazza Giacomo Santo in Castivao. Giacomo Santo, buongiorno.
3: Saluto a voi, saluto a tutti, saluto a Giuseppe, saluto a Liliana.
0: Salute.
3: E tu senti, io stima che è una qua a Marco.
0: Yeah.
3: Perché penso che a sera tu puoi dare tu asciutta e su tu parco.
0: Donc pensate come dice per questi, vi sentiamo male, non so se.
3: Che piante permette di passare una giornata un poco più a lì.
0: Mi spiace Giacomo Santo, ma siamo dai di assai, allora mi pare di aver capito.
3: Non è che amo le cose, ma lui che giochi è meglio da qua. Il primo luogo già è più facile per me in acqua a mano, perché se rincendo mia mano verso 5 mesi, 6 ore, penso che a 7 ore e mezzo tu l'hai giovinito, dunque soffro meno al caldo.
0: Yeah, questa è già, non è che per voi.
3: Mi faccio piuttosto anche a me. Un pargo mica dopo sguacciato, invece che nacquendo a sera. Io vanno qua a mano e penso, mi pare che so che mica se l'orto se ne porta meglio, non sono mica sicuro, ma
0: faremo un bilancio forse a fine, ma
3: faremo forse un bilancio a fine di stagione.
0: D'accordo.
3: Però oggi andiamo a lume per finire.
0: Allora mi scuso Giacomo Santo, ma siamo assai daiadi,
3: siamo qui viaggia assai mai,
0: non so. Sarà forse la qualità di linea mica o dell'evono, perché allora passiamo 30 secondi bigabimo e dopo durante 15 secondi un eboghe daiadur e dopo rivenite.
3: Sono un numero casano, non so mica, non so portato,
0: forse che la linea non so, ma fa cercate di continuare e poi so vi sentiamo più a vice radio un bilevade.
3: Dunque ci andremo appena a fiume,
0: yeah.
3: E ci ampareremo un po' con dell'acqua e vi girate un po' giù un nome di inutile che vicino quando che eravamo sedili.
0: Ah, yeah, interessante, yeah.
3: Allora proseguiamo per fa a nuda di Ugane, sbattuendo così il vento, il pezzetto di giallo per la porta all'acqua.
0: Forse è sempre a prima questa, quella che viene che naturale, ci raggio.
3: Sarà forse sempre a prima. Dopo c'era quella della Ranuccia.
0: Ah!
3: Abrasso, era quella della Ranuccia.
0: Yeah.
3: E mamma Ranuccia. Dopo, quando cominciò un po' più grandicelli, ci fece piano a fare un grullo, siamo a Sba di noi.
0: A Sba?
3: A Sba, sì. Yeah. Ah. Damo a Sba, questo era un grullo. Dopo quando conosciamo l'antauspino, diciamo a Blanche, dans mes cadeaux à mon à Blanche.
0: À Blanche, ah, d'accord. Il fait j'y adhère à Blanche.
3: Il fait Blanche, il va se battre où il va tenir Jagal. Et il se battre où un peu de rage dans les
0: villes.
3: Dopo quando che dicevo io un papillon, dicevamo noi a nous da papillon. Vedo che era di giù dell'acqua e di lampà, era accennanzo e di va come era noi pedalito.
0: Ma è forse più difficile la questa io.
3: Era un po' più difficile, via più usofio, via a ciumba. Dopo c'era a noi da sott'acqua,
0: vediamo
3: a alla luce sott'acqua,
0: mm-hmm.
3: E c'era di nuovo quella di Lignano.
0: Ah, yeah, perché noi avevamo
3: in banda così.
0: In antulato così,
3: in antulato così, siamo andati in Lignano.
0: Noi diciamo così.
3: Senza movimenti ropoluschi, erano per andare, non si sentiva mica
0: c'è una maniera in Uda senza vacisante né
3: mi pare
0: e cabigiutava di in Uda dopo
3: questo era in Uda dopo per plongiati
0: faceva
3: cabigiotto questo era un gabbon davanti e ci ampavamo dell'acqua così. Dopo quando giravamo poi a Capogiuzzo vediamo il luciatore, quando guardavamo da un poco più in alto, ci chiamavamo Uso de l'Ange.
0: Questa di noi era il figlio, lei?
3: Era un po' il figlio, c'è tutto, si vedeva tanto colpo.
0: Tanta banza.
3: Tanta banza, e fece un po' male, perché poi...
0: Un po', vabbè.
3: Si vendeva in altura. E gli ho detto hai fatto una spanzata, ma io soprattutto un sushi rosso.
0: Dell'ultima camo,
3: E poi dopo.
0: E dopo hai già da un cuoio, forse vi lampava della botte in una, l'avevi già da mica botte.
3: A botte, tanto ci lampavamo quando eravamo in aria, gli biavo e in noce nera.
0: Facciamo la bomba.
3: E faravamo bomba così.
0: A bomba botte.
3: Se no, facciamo a coi a mano quando stava pulito e così da fare un naso e teniamo le nostre partite intime. Penso che io faccio un giro.
0: Ah, se qualche sia voleva aggiustare.
3: E dopo quando voltiamo a sera, gli assurdi, ci spiccicavamo qualcosa e manigliamo i vighi. Dopo c'era una storia, ho fatto giù i vighi. I vighi, forse i manigliati, li manigliamo talmente che ti giro. C'è uno che ha domandato a suo giubile, o giubile, come sono i vighi che stanno? Ah, i vighi che stanno sono baciati, forse i manigliani finirono per essere
0: baciati. Mica male questa,
3: i vighi sono baciati. Questo,
0: no, ma sono belli rigodi, e posso rigodi che cospettiamo tutti.
3: Questa di, di Russia di Centia, quando caiamo
0: oggi. Ebbene.
3: Oggi e 15 anni, quando eravamo più maggiore, un poco più un poco non vediamo mica così, ma
0: no,
3: a lamentare, dica che sia pure lamentare come le mani
0: con piacere,
3: differente maniera inutile.
0: E dava qualche rigordo di si fiumi gusti, perché è vero, quelli che stavano a mare hanno i rigordi di radio di mare, ma è vero che l'estate pur e dove noi i fiumi sono tanti veri tra virgolette, perché l'onde sono mica come certi luoghi che no, questi poi di nuda, ma è vero che andiamo a fiume anche noi e ci mettiamo sotto, allora noi chiamiamo la struscia, la aspiscia, ecco, sono rigordi che tutto il mondo deve avere, quelli che hanno avuto l'estate vacanze in noi paesi, si ricordano di tutto questo di sicuro. Dunque, venite a sparti i vostri ricordi, questi con
3: noi. Venite a sparti. Buona giornata,
0: allora ringraziamo. Questa dite è pessima questa. A beggi.
3: A
0: beggi. Saladevi là. a berni josa seria per quelle che fossero lasano l'insolation, hein, voilà, mi permetto giusto di là. Allora, chi a chi ne siamo gusti? 2h25, allora io vorrei mettere una canzone al gruppo d'Alba, stiamo a sentire Un giorno io a Dim, e aspettiamo, benite con noi, si è prolunga su tema di Uvio, ma così no, per parlare di un soggetto che a voi, bigarbassai.

0: Un giorno a Spularim, magnifica. Allez, Bidalba, andiamo un corte e continua di idea vostra. Baspettiamo in un anche abbiat, seguo per quelle che assistente noi partecipa. E oramai, è Gian Pedro con noi, Gian Pedro salute.
1: E saluto ancora e saluto a tutti, a tutti quelli che sono passati e a quelli che andranno bene.
0: Salute, salute.
1: Allora, io ho inteso l'emissione, ho inteso una sartinesa, mi pare, che domandava come si diceva implorare.
0: È giusto, è giusto.
1: Bon, dunque io riambito, non ho mica potuto chiamare, ma allora ho inteso le risposte e ho inteso un'altra.
0: Yeah.
1: Allora, l'ho inteso di una persona sola, dopo vuoi dire quale è, e non l'ho mica trovato in edizionario, dopo sappiamo che in edizionario...
0: Non c'è mica tutto,
1: Non c'è mica tutto. Mais Annie Zouawa, mes radros a senti une émission di, enfin une émission, une interview di Brede Gazzano et di Monseigneur Gazzano.
0: Yeah.

0: statuesco, dunque tutto il vocabolario cesare, geraio, unicia. Mm-hmm. E Astoria e Gia, dunque contava così, diceva che quando era sortito di un seminario aveva fatto ragione un sacerdote e cominciava a girare i paesi. C'era una mamma che era andata a trovarlo perché un violo curì un gran pericolo, e bon, non ha mica detto so che era, ma sicuramente se voleva tombare qualche sì, un affare così. Mm-hmm. e ha chiamato in soccorso a Prede Casano. E Prede Casano, sul tiro di seminario, era appena intimorita, e andando in sta casa, e così che ha impiegato la parola, ha detto spregazzava di a Maona. Dunque, per me, un po' a essere in un senso di implorare.
1: Esattamente, in tutti i casi, ho capisco come boy.
0: Ho capisco così, dunque, ha detto un perché è bella. Ha detto spregazzava di a Maona che li aiutessi, e c'era un'altra parola bella, dice spater nostrava, in un senso di va o vader nostro.
1: Yeah.
0: E per dargli forza, e dunque giunsi in stagasi a mamma aprì la borsa e ho bioppe a mani, era intimorito, era in corre degli anni 50, sabia di Gia, non sabia mica so che a risponda viste umane e questione che mai hanno da esse borse, e sta mamma mi bioppe a mani, mi borsa davanti alla stanza di Usidero, Usidero si stava già in stanza. E dice mio mio viola chi dio cerco di udrore. E ha detto quando io inteso che è come se lo Spirito Santo mi ravala da addosso, aiuto là che si stendì e parole sono venute desole e ha rimesso su giorno in un buon ciasso e arrivato corso della sua vita e ha contava così perché è bella e l'ha giurita nuda. Mm-hmm. E c'era questa maniera di dire questa storia così, no?
1: E poi non da chi come puoi sui soggirche, ma no, sono mica specialista, ma a livello di l'etimologia di agostruzione di abarola spregrazza si capisce subito prega, si sente prega, dunque spregrazza forse lì ha un'importanza un po' più importante, se posso dire così. Mm-hmm. E io spregazza Dio e Maone, francamente.
0: Spregazzava Dio e Maone, a Giuvigia, non Monteso, Sicurani, Marche, non c'è un
1: effetto
0: a lui. Ma sappiamo che, non è mai bruo tutti i giorni.
1: Questo allora.
0: Ma poi, casa noi era una di indigiota, gli aveva la badina a mezz'ora.
1: Come Boide, è lo suo vocabolario di Giardio Cesale, l'Ivanevaggio è naturale, dunque quando lo conta qualcosa, se lo c'è sul senso d'implorare, è la detta naturale, è venuta così. Ma è interessante, è bello in tutti i casi.
0: E c'è un antabas pater nostra, per dire, faggio bader nostro.
1: D'accordo.
0: Pater nostra, e lui dice, andava in questa casa, spregazzando a Dio e a Maone, e pater nostra, quando lo buì, non so più come lo contava esattamente, ma ha contava così, e per questo che quando ha inteso che era in vittura ci ha pensato subito, perché questa storia mi ha mercato, c'era ha salvato il suo giorno, che racconta che aveva qualcosa di, che aveva un scompiente, e dunque.
1: Beh, senti, in tutti i casi, spiego chi allora, era sono traccia di video, quelli che domandava, dirà Marie-Antoinette in Naiaccio, sartinese, ci ha detto che era sartinese, voilà, se la sta a sentire oggi l'emissione, voilà. Beh, francamente, è già cercato di Dan, là, di va la mia, sa parola, l'occasione, sa di bisogno di, da ubrala, almeno che lo ci sia, quel che sia, gli va già dimostrazione che un po' mica esse, Susenso Gusti, allora, tanto Gusti,
0: Ma in tutti i casi, non è mica Susenso, sa vicina, perché.
1: Così, una maniera che può abbiare di contarci, là, non vengo mica altro significato, Gusti,
0: Se lo c'è una persona, se la c'è una persona che l'ha già inteso, tanto sarebbe bello dare una conferma che non l'ha mai inteso, mai, fuori da occa di Prede Casano non l'ha mai inteso.
1: Allora, non per moi, diamo ai nostri amici, se qualche sia inteso già, spregazza, non usiamo d'implorare, e trovo che dire questa di... costissimo veramente nous gori l'émissione di va risorge rigula una parola che forse era abbassata appena attraverso i secoli o l'anni, e se le o gaso, e penso che di o gaso mego mica perché che si ria altrimenti e con l'interesse e l'emissione di no costi
0: è una caccia o tesoro l'emissione
1: e

0: Immagina da bene, su Esca è morto 30 anni fa, in 98. Ai mogli mesi con l'archivio dell'anziano interviste che l'hanno fatto, e si può rilasciare così parole che oggi forse fermano una manadella, ancora se essere capace di confermare, ma mica tutto il mondo sta a sentire l'emissione. Dunque, per questo che è questione così, sono più che importante per obbedire alla lingua, perché dopo vogliono essere ribiati e rientri in la lingua, semplicemente.
1: Eh beh, l'idea è questa, se la buia ridroa a Zobiazza, chi dia a Zoya. D'altronde mi va a pensare, non so se avete visto passare dans ta Facebook, ieri, Pascal Ottavi ha fatto passare un documento sonore, si sente a oggi, di Matteo Geccaldi, l'autore di un dizionario a Bieve Devisa. E donc, o sentimo parla, a buia ridroa, andate dans ta pagina di Pascal Ottavi. Aux intérêts des barla plus digo ça dit on allait à un document YouTube donc on doit l'écrire sotto et sotto di dulado à zo barlade et aux intérêts des barla di una gampa aux intérêts des barla à manière regla dal manaca e barole franchement dire encore un autre chose Agusti un autre livello di lingua et au livello di come posso io au livello di l'archivo di qualcosa di straordinario, francamente. E, voilà, hai qualcosa che ci sta a sentire?
0: Mi gerede.
1: Non è mica lungo, dura 5-6 minuti, ma ho sentito di parla, spiega di noi come la travaglia, dugo, a sua mamma, a sua zia, a sua mamma, bengo, ma non da chi a un livello di obiettivo di sentire lo parla. Oh là là, è qualcosa, è qualcosa.
0: Sapete, abbiamo tutti niente così. Non ci arriviamo manco conto della scienza che noi abbiamo di Davelli.
1: Parliamo di qualcosa che veniva naturale a tutti. D'altronde, era interrogato Augustinese Jacques Lugiani. Per me, a un livello di l'audiovisivo, è stato il primo già. E poi penso che mai più avremo qualche sigla che aveva la sua qualità di lingua per parlare, dopo è Mauro da François Cristiani, Pierre Jean Lucioni, c'è non da dire, ma Pedro Mari, ma lui aveva sostinto un adorale quando lui parlava. Incredibile,
0: bagnavano questi qui che sono nati.
1: Agusti
0: erano da tempo a Cuba, in 21 mi pare, si chiamavano tra due Lucioni, sono gli ultimi che hanno conosciuto gente, io abbono e mammone, che erano nati a mezzo di genovesi, e che in realtà c'era poca differenza tra avvine di genovesi e un medio. Dopo è giunta l'era di 14.
1: E dopo è stata un'altra storia.
0: Hanno conosciuto l'orsi, l'ultimi che stavano a metà di un tempo in piena marcia, che avevano un paio di scarpe in tutta la sua vita. E che campavano come mica o miserbati, ma certi erano così. Io non ho mica contato tutte le storie che mi sono state contate, ma è sta gente qui che ha una mano che la via un secolo passato, 5 secoli fa.
1: Allora, sono d'accordo con voi per una categoria di popolazione, perché ce n'era di noi d'altre categorie che avevano di noi l'Iam e l'Italia e d'altre culture in noi, ma è vero che per sa gente gusti a lingua non era mica era quasi agli stessi non tabari ci segui, questi sono d'accordo con voi.
0: Sapete, dopo mi pianto, babbone facevo i codragolini, ma io le pizzerie in corte, dopo facevo il giro di paese, particolarmente andavo in Bosio, e mi diceva, mi contavo, ma ricordo, mi contavo un mese passato, dopo era andavo là, passata la vera, e curava per questi paesi in Bustani, in Castella, mi contava che certe anzianette di 80 anni, negli anni 50, non erano mai esortite dal paese.
1: Ah, io non li ho conosciuti anche io, una.
0: Perché già i paesi, erano già più che ho visto più che strade, e mi contava, mi diceva sempre, giungi al camion per comprare, lui passava una volta tutti i 20 giorni, tutte le settimane, non avevamo anche un solo. Fajano a barat, a giungi a rompere i gaggi, con lui, allora Bugliano, e si acconciavano tutti, si acconciavano sempre. Era l'antigogna, era l'antigogna.
1: Era un altro mondo. E giusto per finire, non t'ha già che Ruggiani, che mi venne a impresa, s'interrede o ridaio, o strato piuttosto, e a mentua, elle ouvage una rilancia, come lo dice, una relance, dans le vocabulaire, giusto per rilancia, donc l'interlogo d'or. Hein. Non da chi sa rilancia corta a gotta tre parole a maniera gala di rilancia e dal manaca se tre parole non da che qui di un capiù
0: dirà tra una forma di bulidezza
1: c'è tutto Gustin dentro, c'è tutto francamente su ridaglio sonore di una meraviglia all'occasione ecco Gian Pietro
0: va bene,
1: vi ringrazio e bella giornata.
0: Allez,
1: à Beige. Ecco, da des jours au barré, forse aussi des mecs à court de goût, noi, hein. À Rajoy et à Noustre, à voir si il y a Gabriel Bostre, hein. Allez, andiamo à Marseille, ben continua, fais-moi bien ça à Jean Soubidou. Jean, Giovanni, salute.
2: Et salute à toutes et à tutti.
1: Salute.
2: Et tanti ringrazi per aver invitato Bostre che l'ha messo. L'amico Pasquale.
1: Ah, l'hai visto?
2: Mica solo. Un laggio mica solo. Non sono mica stato assente solo. Un laggio mica letto solo. Un testo che gli è scritto. Non t'ha un busto.
1: Ti accompagna io.
2: E io l'ho fatto imparare ieri.
1: Ah.
2: In scuola d'Arzanada, ma a scuola corsa di Marseille.
1: Ed è fatto un esercizio, d'accordo.
2: Oui, e mi ho fatto un corso usano, un'ora e mezzo.
1: Agosti è ricco, il documento.
2: L'intervista, non tal intervista. Già, di due parole, non t'ha. S'asterpa di Geccaldi, di Abieve e Devisa. Sono parecchi, Agosti. Avevo mercato. La storia culturale di Agursica. C'è stato Matteo, c'è stato un prefetto, io che dirà giudice al principio della sua carriera, c'è stato Barretti e Ente, che ha conosciuto io, che hanno un posto importantissimo dell'amministrazione francese, c'è un amigaccio che scrive, scrive romanzi, che riceviamo noi, che Gianpaolo Geccaldi, riceviamo noi tutti. A tutte le nostre giornate di un libro corso. Dunque, sa famiglia Geccaldi di Ruggione di Abieve Devisa, di una famiglia importante. Dunque, tanti ringrazi a elli di va campare la nostra cultura, già. E non t'ha udesto, non t'ha l'intervista, non t'ha ebarulle a Dubrade da Matteo Geccaldi. Parla di uso dizionario. E cosa lunedì dice che un amico uso duda uso nome audizionario l'ha chiamato e per ello era la di campana un nome che lo volia da a uso dizionario era la di campana. Allora io ho detto chi ne pensa di suo nome e il muscolato?
1: Se mi sbaglio mica era un nome di un luogo di suo paese, no? Qualcosa così,
2: Era un luogo, di un luogo e lui parla di Ugantone.
1: O paese o Ugantone, non so più
2: io. Dunque, già di chiamare un luogo di suo paese è un segno di umilità per lui. So gente che sapevano campare, erano uomini che avevano un senso di valori qua. Quando si fa un piccolo analisi di sul nome che vuole da uso dizionario, Aglia, l'Aglia è un luogo importantissimo di tutti i nostri paesi, siamo noi e su di tutti di una società agropastorale e l'Aglia è un luogo importantissimo. L'Aglia ci fece a mangiare. Dopo campana in U, a campana, i campanini dei nostri paesi, di on immagina che non demmo quando si vede un ritratto di nostri paesi, chi si vede?
1: Ah, yes, subito si vede.
2: Si vedono i nostri campanili, che li bussino i nostri paesi, o che li bussino in noi, le nostre città. Io ego, quando si parla di un ritratto di Ostia, chi si vede a maior parte
1: San Giovanni, eh?
2: San Giovanni, i nostri campanili. Dunque, il fatto di dare suo nome Aglia Campana a uso dizionario, già c'era un legame importantissimo a terra, con ciò che la Campaduello un dei isologhi. Un'altra parte, dal punto di vista di Avorma, quando lui parla di la maniera che la concepito il dizionario, con gli amici pratico, ce la dico perché un amico alfabetico, dunque un amico semplice di fare una ricerca.
1: Mm-hmm.
2: Ma un contenuto assai ricco, e chi gli è attaccato a un luogo, gli è un cubo di ricchezza. E cosa voglia dire di noi? Di chi non è a forma e la dobra non è uso parlato. A dobra o passato lontano.
1: Ieri, sempre.
2: Un cinetante, abbiamo inteso di prima uno dei nostri interventi che ha parlato a passato lontano. Un cinetante dei nostri compatrioti che adobrano passato lontano.
1: Qui è un affare di società, è perché noi dempis. Di appena come il francese, di noi, si parla tanto oramai di a passé simple, fuori di scrittura, è sempre presente come in corso. Ma così no, noi, lingua di tutti i giorni, di meno.
2: Di sicuro.
1: Mi pare, non dico un avviso personale.
2: Di quelli che adobrano sempre le nostre dietterate che facciamo dando, che adobrano passato lontano, sono pochissimi.
1: Mm-hmm.
2: Io penso a Antonio Marielli, io penso a Antonio Giosi, sono gente che contano in noi un nostro paesaggio culturale.
1: Assai.
2: Qualcosa volia di non ta. Matteo Geccali.
1: E per rimandare a suo documento, Gusti, che gli fa Giulia Troia, collega no Facebook, basta andare a pagina di Pasquale Ottavi, o così no, nella YouTube, stampita di Matteo Geccali, lingua gorsa, e troverete assai facilmente, penso.
2: L'ho messo in noi un altro momento.
1: Ah, d'accordo. Dunque, non ha un'altra pagina, no?
2: L'ho aperto due, no?
1: Non, è un documento che ce la sente per Bruno, c'è bel parole, per il personaggio, per l'umilità di un personaggio, conta di noi come la troia di tua mamma, a zia, eccetera. Dunque, francamente, e poi si sente una certa... come posso dire... lo me chiedo e giraggio quando lo parla, e questa di importante è vera. Bon, beh, io ringraziabbi una bella giornata.
2: Ringraziabbi da una buona.
1: A beggio. Un gran piacere. Allez, tre ore menuege, o quasi, ci siamo. Ricevimo con piacere la nostra amica Angela Podentini, che poi sentite ogni tanto, ben delle missioni, ma di noi non ta i nostri programmi. Angela, buongiorno.
3: Salute amico e saluto a tutti.
1: Allora, come va?
3: Babà, con sto vado gallo. Ma passo, mi sente parlare di un passato lontano.
1: Ne parliamo all'occasione.
3: Di un peso, è vero che c'è una bella parlata quando si è dopo il passato lontano. Sempre a pena,
1: ma voglio dire... No, ma ci vorrei forse a forzarsi di noi, a cercare di impiegare il più possibile, perché chi avanti racconta anche qualcosa di naturale, per niente. Oramai oggi è vero che, come, perché voilà, siamo in noi in qualche momento il francese, e il francese ha perso il passato in noi, dunque forse che lo perdiamo con noi.
3: E ci va a perdere parecchia fare anche
1: noi,
3: il famoso francese. Ma Ma bon, dopo ci sono le formule che si adoperano abbastanza facilmente, come me parso, fino a dopo. Dopo
1: Dion, Sebitio, Mess, eccetera.
3: È bello da adoperare perché ancora non ha la musicalità di lingua.
1: Ah, yeah, assai. No, la scrittura è presente, direi, un della letteratura, assai, comunque.
3: Assai più, sempre assai più che
1: una ballata.
3: Della ballata di tutti i giorni, di Geraldo.
1: Ma di una ballata. Scusami, di Abarlada, vogliamo la transizione per questo. Di Abarlada, si ne parlerà giusto appunto domenica.
3: Di l'oggetto di Amogliamo. Allora, oggi mi faccio appena Boge Messaggera di un nostro amico Juan Marco, Gianmarchi Merei Castineda, che lui ha iniziato già a prima giornata della lingua corsa in paese quassù, in Castineda, a Usubrano, a Uvresco, si sta benissimo, già un tonno, c'è l'acqua fresca. Bon. Dunque, tutte le condizioni sono riunite per passarci una bella stonda tutti insieme. E oggi chiamo a tutti quelli che voleranno partecipare, ebbene, domenica, comunque l'appuntamento si verrebbe verso un giorno e mezzo, questo è un piazza a 10. Dunque, lo scopo di passare una stonda tutti insieme, disperte a tutto ognuno uso sportivo, a chi porta qualcosa, tutto ognuno porta qualcosa, e dopo si sperterà, bon, ci sarà comunque già appena qualcosa, ma come abbiamo fatto anno, l'affare si è passato benissimo. E dopo si parla, si mangia, si veglia, si canta, si scorre, si vede ciò come vuole, sperte, vede poesie, o dopo c'è mica stanghe, tutto è aperto e tutto ognuno fa come la
1: già appena come una giornata di idea ostra, voglio mica che diegli la stessa cosa, ma da Villegida torna a Umer perché l'idea se l'era moltiplicata, ti rendi conto, in ogni bieve si riesce una volta all'anno, donc l'idea di Danda e voilà, di ragionare
3: una regione d'unisce appena un'occasione i droit cui di scontrare un cliente che non si vede mica spesso, di trovarsi tutti qua su e di passare una stonda tutti insieme senza pretensione, giusto con scopo di voler adunire a cadena una volta di più.
1: Voilà. Beh, spero che la gente risponderà, ci sarà appena il mondo. Allora, io mi ha dato il telefono, casca più che male, mica di chi, voilà.
3: Ma sai, la stadina è così, un tipo mica è stato dappertutto.
1: C'è una ada della nada.
3: È così.
1: Perché dopo la settimana che viene c'è Rocai Ubrado, c'è Avira di Rocai Ubrado, e dopo tira avanti, dopo mancano le manifestazioni, ma c'è di nuovo via Roma. Che in Orezza sai che è assai importante e mobilizza assai il mondo. Dunque,
3: un nostro amico Marcello è fantastico.
1: Parecchio. A Ugabo c'è Raffaele Bappi, ma.
3: Raffaele.
1: Salutiamo Umeri Garpinedo, perché tutto bene da Garpinedo.
3: Umeri a Campana, nostra amica Françoise.
1: Sono tutti impegnati questi.
3: Tutti impegnati hanno ragione. Ma d'estate è troppo, dopo in guerra ci intanemmo, e manifestazione non ce n'è più.
1: È bello che intanemmo. No, ma l'idea forse è quella che hanno seguito appena, so a Bosova a Radio Innove, dare un pe a un momento ad un questi pe da una mano, e poi se lo giole, se lo so bosso e se li buono di nu, perché è giusto da Riedo Castinello, non è mica di nu, c'è una mezz'ora andando in noi.
3: A chi può si può fare più tardi di noi?
1: Forse sì,
3: non è mica io e tutto a 2 ore e mezzo.
1: Un creumico.
3: Un servizio non pianterà mica a 2 ore e mezzo. Perché così non si ma fresco, è un risico veramente un buon.
1: No, non da chi un logo è magnifico.
3: Ma non è mica un gallo,
1: Un logo, giustizia.
3: E poi Castineda, allora diciamo anche appena credi che non ci sono mai unti, perché è veramente un paese, se tu vuoi ci passi qua io, c'è la culla c'è apposta, a Usubrano, perché qua io di la strada di chi Bangarignani, eccetera, chi Dugna San Lorenzo, e i nostri cantoni, ma Castineda Subrana, con detto giù in piazza qua su, d'altronde abbiamo fatto il famoso film di Colomba,
1: abbiamo fatto i degori e tutto, ma ricordo.
3: Ha detto che qui con io c'era un film, perché c'è un'architettura, una maniera di murare, ci sono le case murate in Castineda, sono magnifichissime, veramente. Questo è per quelli che non ci siamo mai unti, c'è stato Fabio Domenica, ma non è mica per questo, è inutile che c'è un luogo veramente sputico, che è stato come l'era all'origine.
1: E
3: poi c'è Omere che si in Cuba
1: e che si dà di rime. Si dà di rime. E poi quella che abbia la strada, francamente, di una bella strada, a mezza avurista, qua su, o da qua su, appena in su, quella che abbia per Morosaia o canagula di sotto, così, a mentua dobbi bere de bianta, bere de che c'è una vista che è straordinaria. No, non da chi per quelli che non conoscono, fate una faccata, francamente.
3: Eh beh, allì, speriamo che li saranno numerosi. Eh?
1: Bon, allora un abbraccio a tutti e ti abbraccio a voi.
3: Saluto a tutti
1: e spero a domenica.
3: E li sto passati.
1: A beige, a beige. Ecco, dunque, manca di mica, domenica che viene in paese di Gastinet, da nostro brano, me la regia nostra amica Angela, una giornata di lingua corsa, di a seconda volta che l'è organizzata e proposta da Umere Gianmarchi. Dunque, di un giorno verso un giorno e mezzo, portate la vostra roba, scusatemi, dopo si sperte, si rie, si ciarla, si giarla, si mangia, si improvvise, si basa una stonda corsa. Ecco, allora, noi intanto, io vorrei, basi 3 ore, mettiamo un'altra canzone che ci ha da portare Berdi Ugello, infatti, ma va un passo Berdi Ugello e uvemo Gian Paolo Bretti. E basta.

0: Jan Paolo Bolet, iguzu basu berdi uge, luzo treor, baspetem un posto gitxeton na mezoreta pasan sam. Aiamo iniziadu l'emission ne parlando di galki rigur du concernando i viumi, nemo parla du gundio ansanto, se parla du ino e urin radio donna gudian Pedro Igorti, ci ha dato una parola che l'avia intesa da Uescu Gazanova, eri in seguito d'una domanda fatta da Maria Antoinette in Naiaccio, per sapere come si Bueri ahi implore, spregazza e abaro la ghiesta da et. Alors, se bavete mancato o principio dell'emission, ne così a Zabed, bon tutti i gas, puoi dire droit tout que con i nostri ribigli. E baspetemo forse be d'altri rigordi, un soggetto che bi interessa, che bi borta, donc baspetemo 04. 95, 38, 28, 28, et Simon Sam, tourne vers une mezzorette, et m'a bien une autre téléphonade qui ci vienne da Ugentro Iagor, Siga, Marie Droit, à Gabi, da Guiapog, ou une tante. Attends, j'ai ringrazia di nuovo à Liliane, hein. Liliane qui m'a mandato à Storia di Avista en Paraíso. Bon, c'avia mica troppo Gabido, adio Gabido dopo, bon, j'ai una storia, hein, oh Lilia, on n'est mica forse quella che c'ha da varie o più, ma adio Gabido, hein, o prete, erano 200 anni che più un prete, più nimo, piuttosto era entrato in chiesa, e lui, quando l'ha inteso che ha detto, beh, allora ci entro io. Bon, voilà. Così tutto ognuno ha capito usando di sa storia. Allora, andiamo in corti, c'è Gabi con noi, che salutiamo. Gabi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: Ionca,
1: come sei?
0: Eh beh, piano piano, e poi...
1: Allungato, ovresco, non so lì.
0: Sì, da ovresco, bon, è già una farone di sa ovresco.
1: Una farone, allora voglio salutare quelle che hanno chiamato e quelle che ci ammirano tutti.
0: Yeah.
1: E voglio mandare un saluto particolare a Amato.
0: Yeah.
1: E tutte le che lo ciampano, qui sono etti, sono più verde, sono poesie. E se non parla tutti i giorni, di voi hanno
0: gusto a sé. Ah, so, Berghi, a lista comincia a essere lunga.
1: Ah, sì. Sono mia qualità. E lui dice sempre, quando lui è proprio mandato me lo ha.
0: Yeah.
1: Sempre così, preso ne conto.
0: Trovo che la formula è magnifica.
1: E io dico, sempre così, è mai peggio.
0: È mai peggio.
1: E che la uvi. Che la uva. E ora rimane, mi sono mettato e mi conteso da un lungo a tre ore per ciappare la benzo. Ma io intendo lo dico, fa a chiamato.
0: A chiamato van fa, poi a chiamato uno Stefano dopo, perché chi...
1: Ah, a chiamato uno Stefano, io saluto tutti e due, sinceramente.
0: Yeah.
1: A tutti e due da presso volte. Oggi ho un capo, già parlo appena, vedo le parole anti-autori.
0: Yeah.
1: Se cosa dire? Allora, a poco c'è mamma e zia in casa, e lui entrò sole con l'interruttore.
0: Ah, allora la giantesa è già dell'emissione, non la conosceva mica d'ando, ma la giantesa è e si capisce l'usenso, era aspettato l'autore.
1: Voilà, si capisce l'usenso. L'autore passano bene, no? Perché uso male così bene.
0: Quella che uso male così bene.
1: Questa è appena corrente, si sa. Si dice, no? Per quanto la vita di autori.
0: Ah, allora, allora questo non la conosco mica, chi senso li ha?
1: Allora, questo vuol dire che si è che tu ha fatto una visita, non c'è stato tanto, e non te per
0: ah, cui. D'accordo, d'accordo.
1: Io mi parlo su senso.
0: Sera.
1: La stia d'anno, una cattiva, io ho sempre capito nel suo senso, come una visita di autori.
0: Allora, se vuoi permettere avanti di sentire la vostra storia, perché c'è un'espressione che mi rivane, che abbiamo inteso parecchio, muore non qui autori. Muore non qui autori, beh, dimmi che, bon, come lui c'è un amico, ma muore quasi tutti.
1: Quasi tutti, anche autori,
0: poi era giusto che...
1: Sembra mica salvamo
0: anche. No.
1: Allora, questo è un uomo da già te dà appena gioco senza tanto e va a tuo autore per fare il caso dettamento. Tu ne hai un autore, scoltegno, vieglia, che vi viene augure, ugualmente augure, le vi attenzione, un misura, un beso, e poi si pose per farlo revice. E quello lì sotto, se non lei male, oh, se non lei male, voglio mettere questo trattamento, ma voglio mercare, ne pochi cascè, cagli d'attenzione. E quello che fa là, ci sarebbe la passione, ma si può più.
0: Era mezzo gioco goscio, donc
1: aspetta, io ancora vi lascio che amo compagno e cascata.
0: Oh sì, tu dici allora, infatti vado. Oh là là, questa allora di un'altra questi che volete di udire, spero che ci sarà non da di male. Allora, cerchiamo di ridurre ovvero in ultima emissione, hein, l'idea di tutto avendo ben sero, hein, spero che ci sarà non dai male, mi ribedo. Intanto, posto che c'è aspettiamo, ma non è animo, dunque so che il Brobongo è di continua, con le canzoni, con la programmazione musicale, abbiamo piazza surdienti, e poi aspettiamo a 04, 95, 30, 28, 22, e con 2 ore.

Kurdienti, baspetem noien tantogun tinuem, ema va piazza grupo Bogevento, qui sera d'altron de domana sera in concerto, nanta gumuna isareivar, an ore mezzo, e po, ridruere de ino, grupo Bogevento, torna in concerto l'indomane, o 24 di luglio, in Bonivazio, custi di ino, o concerto principiera du Bogevento, verso un ore mezzo. Intanto, istem a sente gu, se lo si da geuganto, femo piazza Bogevento. Te paspettiamo.

0: Bogevento, dunque, domani sera in Sarajevo e dopo domani in Bonifacio. C'è un evento che si è abbassato a un livello di letteratura in Corsica, posto che noi abbiamo siamo appassionati di lingua, e esce si pochi giorni e sarà ufficiale dopo domani, enfin, sabato che viene, all'occasione di una manifestazione che si è abbassata in Lugur, che si chiama Scrive Perdi, e beh, sarà presente, è già in vendita un libro che vi parlo di un libro che è già in vendita, ma ci sarà un evento in giro sul libro Gusti, ed è un libro che è sanusano consacrato all'Obara di Duantera Muro, che sono l'edizione Alain Piazzola che bene pubblica sul libro Gusti, un libro che è un risultato di un lavoro fatto da Isovioli, Charlotte, François, Jean-Paul, aiuta di noi da Sonia Moretti, e dunque c'è tutte le gradazioni nel suo libro di Duantera Muro, che ne conosciamo le canzoni di Veli, di Tawagna, di Muvrini, di Gantabobolo Grosso e tant'altri. Questi ci sono anche qualche inedito, donc novità, se posso dire così, cose che sono mai sono state pubblicate. E donc domani, nell'emissione di Idea Ostra, biglieremo una stonda, 10 minuti, admettiamo, forse appena i più, che avremo grand piacere di ricevere a Charlotte che a Zoviol, che bannerà, che ci parlerà piuttosto bel telefono di Sudrawai o Bregis o Gusti, di ciò che si adabassa tu sabato, di l'omaggio che sarà reso in noi attraverso il suo libro a su Boedone, a Duantera Muro, che sabato in Luria ci pare che cose in giro perché infatti sono scontri literari, ma è vero che una piazza importante sarà fatta di nuova presentazione del suo libro, pare gli editori saranno presenti, dunque bella sicura che puerete droit al vostro biege, e poi puerete di nuovo assistere a stonde musicali, posto che i nipoti di Duantera Muro che saranno presenti, a Naganta, d'altri leggeranno qualche poesia, enfin, ne parleremo domani di modo preciso di ciò che si è abbassato con la Zoviola, con Charlotte, e francamente l'audio è già un libro, e bon, a ciò che siamo assai siamo numerosi a essere passionati di radio di Ubued e di Azorobara, francamente di un libro che ce l'avevo in casa di qualcosa che non siamo mica abbassati accanto, e l'innamorati di sa lingua Gusti troveranno un piacere a avere tutte queste pubblicazioni di radio, non un libro che erano tutte appena spernucciate così a dritta manca, e hanno avuto hanno fatto su Drawaion di riguardare tutto qui, di rimettere tutto qui in sesta, e di Bourbon è qualcosa veramente assai interessante per il pubblico. Ecco, dunque domani biremo una stonda per parlare di ciò che si passerà in Luri sabato che ben 25, e noi intanto ritroviamo a strada di Gerario in l'emissione, se posso dire così, fin di piazza a Angelo che ci chiama da Bonteale, cioè, e cosa lo diamo? Angelo, buongiorno.
1: Salute a tutti.
0: Salute.
1: Boh, oggi appena indicato, so mica se mi hanno indicato, boh, comincio.
0: Ah, perché? Sapete nudare o manco?
1: Io ti so parlare di nudare. Allora, quando era ciuccio, ero un ciuccio, non sapeva mica nudare. Siamo tutti gli stessi, a me pare.
0: A principio sì.
1: Non sarebbe mica un solo a essere così. Boh, e poi piano piano ho cominciato a nudare come un pesce, mezzo sotto l'acqua, mezzo sopra. E poi a lunga, dopo è vedo qualche boccate d'acqua, mi sono messo a essere a filo, a nudare a filo d'acqua.
0: Ah, a filo d'acqua,
1: è una bambola che cerco. Boh. Ma nella natura c'è un nostro cugino a scimmia, scimpanzé, come con ci assomiglia a noi,
0: noi ci assomigliamo a lui piuttosto.
1: No, allora un corcio non può mai può
0: nudare. Ah,
1: è su piacere che siamo noi, merite.
0: E perché?
1: Non ho mai visto queste blanche. Boh, diciamo.
0: Ah, io non
1: allora, ma state a
0: ah,
1: allora, ma io devo mandare perché. Allora, perché di chi sta scimmia qui a Gorcia? Un là che muscoli e osse e di a sua costituzione che fa che un po' ormai se ne va vale subito a picco.
0: Ah bon?
1: che lo puoi imparare quanto volete. Questo è perché c'è che in Africa dappertutto, quando gli idioti non un luogo che c'è che acqua o giro, non bussano più.
0: D'accordo.
1: Voilà. Bon, allora, noi perché che vogliamo Galidia? Galidia di flotter sur l'eau.
0: Stag, allora, stag.
1: Voilà. Allora, perché che noi a nascita siamo mica tutta fatto come la nostra cugina la scimmia, abbiamo appena di grassum, per idee, nella nostra persona.
0: Secondo le persone appena sai.
1: Ma allora ci basta appena il grassum, appena il più che la scimmia, per fruttare, per il sagallo. E non c'è mica bisogno di essere tanto ciucciuto, obeso. Questi flottano di nascita. Allora, aiutò un solo, che una barolla per di nager in corso. Allora, aiutò una barolla, nager la brasse. Dove sono arrivato? Si dice, nous da a rana.
0: Io come rano, ha detto un suo radiogomusante a rana rano,
1: dopo di tutte queste maniere di nuda, di nager sul dopo, nuda l'antospino, dopo le crawl, l'indienne, il papillon, non c'è nulla che ha cercato.
0: D'accordo.
1: Non c'è nulla di nuda, se l'amico ne sanno di più.
0: Non c'è nulla di giamma.
1: Spero che non mi sono mica annigato.
0: No, e poi on rientra di mica a zero con una scimmia, sapete chi è mica?
1: Perché la scimmia è tutta. È bella questa.
0: Fate bene. Allez, a beige. Allez, se qualche si vuole aggiustare qualcosa non sta sul tema di nuda, diremmo l'Asia in mare, l'Asia in fiumi, c'è tanto di 10 minuti di biomeno di missione, non a bue de va. Intanto, se coi brobong di ridroa, ahi, io ce l'ho miribosa appena, comincia a tartaiula. Dunque, parliamo ancora di un terra amoro, di suo libro, che parla e che tratta di Azoobara. Se voi la vede, quando la vedete, ritroverete questa canzone che si chiama Suniad, quello che l'ha scritta, è cantata da Feli, e veramente ne riparleremo di questa giornata in Lori, domani di Austria.

Navella Souniade di Diveri Gursi Burta in casa Zoia Feli chi sarà dal trone o primo da Osto l'invitato di un festival uno che si basa in Murado insulare festival non ta tre giorni Feli è lo sarà presente o primo da Osto ci sarà dal trone a st'occasione a mane a giornata di un libro Gursi con guindegina d'audore Pierre Modempe di Barlane Donne e Sigur Marie Denis de che Feli canterà o primo da Osto a sera immurato. Allora, è ora di Dio e Borti l'emissione, le mava così per oggi, tutto ringraziando quelli che hanno partecipato, che ci hanno seguitato, salutando quelli che ci bieranno più tardi, cui vamo si ribì, a già ringraziare Mariangela, a Domè, a Tony, spero che per un nostro amico Gabi ci sarà mica troppo ben serio, se lo ci sta assente, e non ci troviamo domani, ci ridurremo domani è gioia, dunque sempre da 2 ore sino a 3 ore e mezzo, da qui attendo a tutti, vi prego, o più bello e campa de velici.

Ascolé ganto di Nadal e Lugiani, da Veligida e Seganterini, Segantaor e poi Bruvessori, dirà una canzone nanta Madonuccia, più che presente in Naiaccio, questa si capisce. Da qui a poco ritroveremo qualche idea ben sorte, parleremo uno di Donde Ragun, un ridaglio di un magazine Ribe con Evelyn Fontana. Intanto continuiamo con le canzoni corse, Tier di Luna, Fiumi Fradelli.

0: Voilà, Marine avec son titre Escroc. Moi j'ai dit moi escroc là. ODD, c'est la fin. On se rapproche de la fin. Bon, soyons sérieux. Pour vous dire qu'on va retrouver un extrait du magazine RIB. L'intégralité du magazine, sa diffusion, c'est le dimanche sur notre antenne à 16h. Evelyne Fontane est aux côtés, on parle de Tondère hein, depuis lundi, est aux côtés de Barthélémy Simonetti. Il est de Tralon, qu'il a fait la route de bonheur pour venir également transmettre les gestes d'Ia Tondère aux futurs éleveurs. Et puis, on va le retrouver fourbigeinement et il répond aux questions d'Evelyne.
1: Alors, l'emparez-moi à Tondère. Allora, a principio per fare la cova, e dopo attaccare il fuoco sotto, dopo sotto faremo un altro colpo, a spalla, e poi andiamo al gollo, e al capo, a Pinucci. Quando faremo il nostro senso, giriamo l'animale, e si finisce il nostro senso.
2: Dunque, c'è tutta una tecnica.
1: C'è una tecnica, ci sono chi principiano il ritroso, ne conosco che attaccano bene il gollo, ma devi stare a fare, dopo c'è la seguita là. Secondo, e dopo, secondo se tu sei mancino, perché tanto non attacchi mica in stessa maniera. E dopo gli altri, fermo come abbiamo sempre fatto.
2: Qual è che ti ha imparato un mestiere?
1: Babbo. Noi abbiamo sempre avuto, eh? Noi l'abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a Tondè. Attacchiamo l'ultima domenica aprile. E è una nostra equipa.
2: E girate,
1: sta domenica eravamo per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna, qui è Madonna a fare in Balagna sabato, e domenica andare a Dio Bruno e un fratello andare in corti, perché noi siamo baretti così. Possiamo fare, anche se c'è due donne dello stesso giorno, possiamo fare.
2: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di dire
1: smettere? Te dico francamente, la passione seguo i nostri amici, e per fare un trovo così io preferisco mangiarmi i soli a tavolino, che diavolo è poche di niente che bene noi qui abbiamo preso solo e che avviene un mese e non sanno manco più se te esisti. E nel mese io mi amica, a principio da Jean è qui e sa di bisogno un corpo in mano, so che è qui e Jean sa cosa è qui.
2: Voilà. Jean, 70 anni, e di passione, di travail, e lui non, è qui per la passione e la volontà di trasmettere.
1: Sì, è la volontà di trasmettere, mi verrebbe piacere che non verrei più quell'artista che sono due elettriche. Questi biotiosi che vengono qui, che vengono qui, abbiamo preso a mano e appresso solo, perché in più di questo, quando tu conosci il prezzo continente, noi è don due qui che l'hanno, sono noi. Perché in continente non mica gli stessi tariffi, se le ore non donde.

0: Alors, continuons et aura dire droit à notre amigo Marco Biancarelli, nos grands à magie. Oye, ben, tchadaï, comment j'y vois, Manu, i lampi e o dono?
1: Carianti, buongiorno. Quando un temporale s'avvicina e il cielo si incendi d'un colpo in un'arcendita, dopo il tono la compagna. Per certi si pesa la paura, ma per altri è una maravida di sentire la musica celeste. Ma che succede davvero? Ci vuole prima di tutto che il tempo fosse instevoli, vale a dire aria più calda in giro e fresca in altitudine. Ma ti da dire, ma è normale fino a qui, no? Che l'avevamo visto in una precedente cronaca. Ma ciò che lo si passa in 30 un'ora che interessante. I goccioli d'acqua, troppo pesivi, pastassini in su, se ne valani e scontrani qui di più leggeri che coddani e li pidani elettroni, ciò che crea elettricità. Per essere precisi, parliamo di cumulonimbi, che sono i nuri che poni cuda sino a

affannascia o tono. L'accenditi si vidi nei subito, perché il lume va più presto che l'onda sonora, che ida si spargi a 340 metri per seconda. Misurando il tempo passato tra l'accendita e il tono, si può sapere a distanza tra noi e il temporale. Ecco, a Ali sapete tutto. E se tu scatta il tono, per carità, stetevi in casa, è meglio.

0: Dwezo Lal, Tatri Diabol, in entire qui est fait, mais je t'allais bien coup noi. On retrouvera dans un instant Valérie Franceschetti pour le journal des associations.
1: Ou DJ Z et DJ Noé, qu'au Alindi, à piattaforma di cinema corso e mediterraneo. Sostenite a creazione. Di più informazioni in anta alindi.com.
2: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du Piano d'Herbalongue reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. 4 soirées, 4 pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans deux lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalongue. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du Piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalongue. Un événement soutenu par RCFM.
3: Félicitations à nos trioachilieri. Inscrivez-vous sur studia.universida.coursiga avant le 22 juillet et bénéficiez sans attendre des services de l'université et de ceux du CROUS. Les dossiers déposés après le 22 juillet seront examinés à partir du 27 août. Guichet d'accueil à Corti, dans le hall du bâtiment Desanti, sur le campus Grimaldi, en juillet et en septembre. Baspettemo bea rientrada all'Università di Corsica. Studia è libertà.
4: Soufflez. Respirez.
5: Ici RCFM.
4: C'est l'été.
0: Je vous le disais, il est temps de retrouver Valérie Franceschetti pour le journal des associations. On l'écoute.
6: Ridruemmo San Piero Mari di la Soggio a Bolta di a memoria di Ovio Mormo e di no San Piero Buongiorno di la Soggio all'area 75. Abbiamo capito di ciò che l'usigata ci dà delle informazioni non da sa Soggio.
7: E buongiorno. Allora, la Soggio all'area 75 è stata creata donc, in 2014 per far campare il ricordo degli eventi dell'area. L'anno passato era veramente un momento importante per questa storia qui, posto che era i 50 anni di eventi, e quindi abbiamo appena rilanciato l'attività della Soggio per creare infine un spazio di memoria in due. Non c'era più un'onda, lo scopo veramente dell'operazione era di creare un spazio memoriale per imparare di più a questi eventi qui e per rendere un omaggio infine a tutti gli attori del 22 d'agosto 1975.
6: E di informare non ti sei stato, se puoi andare a pensare non ti ho trovato di andare a 75?
7: Ben inteso, ciò l'andà direttamente anche in Aleria per vedere appena tutto il lavoro che è stato fatto. Dunque, come l'ho detto, ci sono due elementi maggiori a Nantes: tutto ciò che tocca un memoriale, ben inteso, e tutto ciò che tocca appena al didattico, posto che abbiamo provato a fare una piccola mostra che ripiglia tutta la storia di Agorsiga del XVIII secolo sino agli eventi d'Aleria.
6: Vi ringrazio, vi ridruemo con piacere. Sì, a per parlare torna di la Soggio di media memoria e Viumob o di no per aller a 75 con noi in anta RCFM San Piero Mari. A presto, a beggi.
7: Buona giornata.
0: A beggi Valérie, et après je suis dans le journal des associations, et quant à moi, il est temps pour moi donc de vous dire bonne soirée, bigou, bonne azère, à Radio Biedje, Sigour, à Diridroa, Bidouman, et Dopa Mediorno, Nanta, Londe, Derti FM, et on finit 7h en beauté avec Taylor Swift. Cool summer, faites attention à vous, à Doumané.